0: Madonna sur RCFM. Direction Corté cette semaine pour notre rendez-vous et compacu avec une première étape à l'entrée de la ville au domaine Casa Guelfucci avec son propriétaire Antoine Guelfucci.
1: RCFM et compacui.
0: O dominio Casa Guelfucci è l'entrata di Gorti a Mesa e Vigne. Sta casa è quella di famiglia d'Antone Guelfucci, un bastimento è conosciuto di Gortinesi che gli è stato durante 70 anni in dell'indiviso.
2: Abbiamo scombattuto da molto lavoro per giungere a Zigui, che siamo sortiti di l'indiviso, abbiamo creato un'attività in primo agricola, poi dopo agriturismo e poi enoturismo e poi ora campiamo con la nostra prima viola che è integrata a società e aspettiamo i due altri.
0: E qui ci sono tre ettari di vigne.
2: 80 begore, un ettare di legumi, di abumada, a zucchino, a zucca e parecchi, un ebochi d'arbori per i frutti, da un bucone australe all'agrumi per il limone di quattro stagioni e ci campiamo perché tutto l'anno siamo pronti a offrire a gente che viene a mangiare in casa, so che siamo capaci di va in corti.
0: E per i gamere, la famiglia Guelfucci accoglie sei turisti francesi e forestieri.
2: Per i gamere siamo giunti a fare camere in casa perché? Perché chi a casa, cioè la verità, c'è una bella casa ma c'è un battello e una grande casa così siamo sempre a ricominciare ciò che avevamo venuto in primo, quindi quando avevamo comprato la casa a Moabo abbiamo fatto un detto e facciate e per poi pagare tutti i lavori della casa abbiamo fatto 5 stanze che sono sempre aperte a gente che vogliono scoprire a casa e abbiamo clienti da voi 20 anni e da voi 20 anni sono fedeli all'universo di Guelfucci.
0: Antonio e la sua moglie sperano poter contare non te i suoi per assicurare la bene di a casa Guelfucci. Et demain, direction Le Courpaul, est toujours à Corté pour aller à la rencontre des gérants d'un bar historique de la cité, La Coupole.

0: RCFM, Kounoï Sidéva.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
2: Ringrazia bede Sigunoï Simo di Uluni Zeidi Luglio et Sos Seyore Mezzo. E bien, Redro et Moulisandre, Anthony Perunulizia, les saludes.
3: Salute, Christophe, salut à tous.
2: Et rendez vacances d'estade à nos principes de Saumenigada.
3: Et qu'on est, les gens nous touristes en Corse, il y a circa 68 000 viaggiadores dans les 4 aéroports de l'isola, avec plus de 400 euros d'adion et sa domenigata. Assez touristes, donc, qui sont juntés ici dans Marca et Bastia, patasta roba austral, mais selon les commerciants incontrati da Pierre Pasqualini, ou Monduce, ma stagione principi a pian pianino.
4: È vero che bon, in Bastia ci sta da appena di più mondo, ma a un livello economico, in radio, non c'è stato tanto cambiamento, in fede, ma mi pare che sono piuttosto visitori che veramente comprano in radio.
5: A un livello di turismo in vera ci sono assai turisti per in Bastia, bon, tanto a una consumazione non mica quella che speriamo, ma ci cioè, accontentassi, E di così che si passa la stagione.
6: Non è mica va, ma si mercavano di vattire, erano detti, ma era mica che mangiano, so da consento. A dei giorni principali, no? Così no, tutto il mese di giugno, nemo, o poco che c'erano, erano i zini in stacca. Comunque, voilà.
3: E qui detta. In Ajaccio, una baruffa in corso una bullion in da notte da sabato a domenica tra i quartieri Santa Lucia e Castelvecchio. Un uomo da trentina d'anni è stato minato da un giovanotto che è venuto a aiutare due zidele minore che erano disturbate da un trentenario. Quello è cascato in terra in modo violento e il gruppo si è andato senza portare il soccorso. La sua vita è in pericolo e l'uno di messi in causa è stato deferito davanti alla giustizia. Un'informazione giudiziaria è stata aberta per violenze e mancanza d'assistenza a una persona in pericolo.
2: E un vogo che piccia in continente circa 4.600 ettari di macchia percorsi nei Pirineo orientali.
3: E un vogo piccia appena partuto in un mezzogiorno di Avrancia con una ventina di fogo in corso. E per questa che spinge i voghi di Uccismon di Banu Anuta, i suoi colleghi di un continente, 17 membri di un servizio di incendio Uccismon Tinku, hanno piatto battere a riserva. L'obiettivo è di rinforzare il dispositivo di lo già in onda in dipartimento di Tocchi e spingi i voghi isolani partono con mezzi importanti, due camion cisterne di 13.000 litri e due altri di 11.000, di no due carri di penetrazione per tre vetture e comandamento e spingi i voghi di Uccismonte soprattutto per tre giorni in destuvradam per il servizio di centro di Uccismonte ha inaugurato questa domenica il primo centro di soccorso montagnolo, un centro unico in Francia e che si trova in Corti, il bastimento che Goglie, il gruppo montagnolo di spingi i voghi tutti gli arnesi necessari. Ascoltiamo il presidente di Ussis Cismonte, Jacinto Vagni, che risponde alle domande di Pier Pasqualini.
7: Veramente una verità per questi montagnoli, questa gente che servono e che battono per queste montagne, e a un riso di la sua vita, pensava che li lasci, erano, non avete visto né di loro, un po' giù di Berelli, e oggi è sta casana che è veramente spesivisa. Per i soccorsi in montagna, io una verità per lei prima, una verità per me, per l'antesa, ma una verità per tutti i corsi, per tutta la montagna corsica, per tutti quelli, anti-elli che si sono impegnati per giungere oggi a avere sternese qui, che è veramente un ernese veramente funzionale, un ernese che gli può permettere di essere in sicurezza, di essere, di poter arribusare, di poter fare le missioni come lo giorno.
3: Il costo dell'operazione è 750.000 euro, tasse incluse. Il progetto di parco eoliano Atis tra il Gabigorso e l'Italia continua già a interrogare sull'unico consiglio di gestione del parco naturale marino del Gabigorso e dell'Agriate deve esaminare un avviso tecnico e consultativo anante all'impatto di suo progetto di 48 eoliani mare previsto a 30 km di rive isolane. L'ufficio dell'ambiente si dice contro gli stessi per l'assemblea di Gorsiga. La settimana scorsa i scientifici di l'Ifremer e di UCNRS hanno messo in rialzo effetti a nanta biodiversità.
2: E firmemo bigino mar in Belgue o gantiro di ristorazione ecologica di usido di lozzeri e compiu.
3: E dopo è tempeste che hanno accelerato l'erosione di ribe tra il 2020 e il 2025, più di 200.000 euro sono stati investiti in travagli di ristorazione da proteggere sul luogo naturale di 50 ettari proprietà di un conservatore di un litorale. Ma come a Gumuna si è adattata a questa nuova realtà? A risposta di Lionel Mortini, Mary Belgue, contattato da Roland Frias.
8: Eravamo pensieri che il mare è colato di più, abbiamo entrato in dismarisce, quindi ci siamo adattati, abbiamo arrivato a un lavoro in un tenga livello, abbiamo messo più alti, ci siamo adattati, ci siamo lasciati fare una dura, ma ci siamo adattati perché il mare si è mica caduto troppo presto, per il resto sarà una questione di tempo e di adattazione di noi, di l'uomo con la dura.
9: E giusto appunto come mischia a protezione di Anadura e la colta di un pubblico?
8: Allora noi abbiamo fatto ancora assai gabagi da dirigere con tutti i barchini che sono gratis, c'è un cadile, un sito che è un drone a gabagi da divane, si buono droit ai toilette, si buono droit di la oasi e soprattutto un sito che lasciava Anadura e di all'uomo di adattarsi a Anadura e mica al contrario, e questo per noi è importante.
3: E infine due parole di tennis con la vittoria di Laurent Locolin dell'Open d'Ajaccio, una vittoria 3-6, 6-3, 6-2 contro il francese Danadet.
2: A ringraziare Lisandro.
3: E a dopo.
2: A dopo, parliamo di Udampo subito. Tempo che sarà assai assolanato sul mezzogiorno, ma sarà negativo sul mezzogiorno con acqua di impuralesche che hanno duca a montagna. In bordo di mare fermerà secco tempo e assai assolanato e debole vento tutta giornata e poi temperature fermeranno sopra quelle di stagione sul mezzogiorno. Farà sino a 31 verso Rione Ajaccino e Bastiaccio, 31 in Portivecchio, 34 rai in Sartes, 34 ore in Deugento e 31 tra Balagna e Cavigurso. Per domani e martedì, tempo a Solana, tutta giornata in bordo di mare, e nulli saranno di più numerosi montagne e capiranno a quad, forse due o tre tunizza di dino, scambieranno d'anto e d'imperatore, e poi mercoledì, cielo sporulato tutta giornata, anche in montagna, e un scambieranno mica d'imperatore, e fermerà calo d'ampo.
1: Ici RCFM.
10: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: L'info revient à 7h avec Camille Parce. Dans un instant, entre rendez-vous dédié à la jeunesse, Yuantou Tokate.

0: Via Conmay, Paolo Conte est sur RCFM et on prend tout de suite la direction de la Taouagne pour parler donc de l'actualité du Taouagne Club, actualité très très riche comme chaque été. Et nous sommes avec Francis Marcanté. Francis, saloude.
1: Saloude.
0: Merci d'être avec nous pour parler donc de ces rendez-vous tant attendus. Alors, la saison du Taouagne Club a déjà débuté depuis la mi-juin avec l'ouverture officielle d'Iagazaros. Hein.
1: A cada roça aberto hoje, junho, é de boi do TSR, faz os outros, não está o lugar, não está o lugar, não está o estilo, que a nossa maneira é essa, de uma fagui continua de apiagem.
0: O espírito de Sagazarossa, per quel qui sont maiunti in talasagne, perché si droit benitez in talasagne a Gazarossa, condeno di un dimoiser, come si passa a pena? C'è una magnifica terrazza?
1: Si passa semplicemente, posto che noi l'andatura non è mai mudata, siamo un associo, e come tutti gli associi, i locali sono quelli che vogliono esperti con noi, una maniera di campare, di campare i zoologhi, di campare la sua cultura, la sua maniera di essere, diventando associ sia per l'annata sia per la serata, e dunque c'è un programma più o meno, nelle stadine ci saranno una quarantina di serate, dopo da mangiare, non siamo mica un bar, non siamo mica un ristorante, ma siamo un luogo in cui si può bere, in cui si può mangiare, in cui si può scontrare gente, badare la pena e chiacchiere si sa chi sono belle e chi sono buone, e che quando la gente chiacchiere, non passano il momento a sentire musica o a sentire

0: di qualcosa che ne man mano accadu in giro a una rivelazione. La rivelazione non ta, ma chi glieli entità. Allora, per un d'amica lezione, noi offrimo piste, venite. Già si in Corsica, la questione dell'identità di agenti che ci campano, si pone a liberare, posto che ci siamo. Dopo accogliamo agenti in un paese, i paesi sono fatti come non conosciamo, faccio che io un'altra pista per andare appena più vicino a questa nozione dell'identità. E proprio con la manata di bruttori e d'artigiani che sono con noi, c'è una possibilità di vedere ciò che gli è prodotto, ciò che gli è mandiato, ciò che gli è spertuto, c'è carne, c'è biscotti, c'è prodotto artigianale, e questi agenti discorre, beso un colpo e passa due o tre orette insieme.
1: In due esimo soluni?
0: Siamo in Tarasani oggi.
1: Siamo in Tarasani stasera.
0: Siamo in Tarasani e soprattutto degli magici, e perché le musso di pensare così, l'affare in un mondo oggi, cioè che le siano il più possibile gratis. Non domandiamo un non d'animo, l'artigiano non pagano mica in piazzamento, sono i nostri partenari. E dopo, dopo va questo momento, se voi avete di spertire con quelli che fanno e che producono, dopo c'è un concerto di bolivonia, siamo noi che avevamo sempre gli stessi, sempre con gli stessi qualità che non brumoli mai niente, ma se ma pure su un'ora e quarta, un'ora e venti o appena in più in chiesa con quelli che volano. E dopo dopo l'arte di Amagnusca, dopo c'è un ribasto gusto corso o club per quelli che volano, ma questi non lo vogliamo fare con riservazione. Così no, l'aste di buono mangiare ciò che c'è, una zona, una carne, una pizza, o ciò che lo propone un ristorante di la soggiù, è aperto tutte le sere.
1: Ecco, dunque, noi entità, sta settimana dunque...
0: Si può trovare un programma di un ristorante, si può trovare dans ta mise bar e dans ta... o Facebook, o Instagram,
1: e c'è
0: sono più cose che da gatte e un ristorante. Wow.
1: E noi entità dunque stasera in Tarasani, dunque la settimana che viene sarà in Piero Gasevich. Ecco, ogni lunedì alla corte, veramente alla corte a Francie, ben inteso, digeremo a manifestazione che aspettiamo assai di usetambrio di Dawagna, chi s'abigina, sarà dunque a fine di un mese d'agosto?
0: Da 25 o 29.
1: Alla corte a 22esima edizione?
0: Da 25 o 29, i paesi saranno... Misibar e Idigo, l'ordine saranno Taio, Perro, San Giovanni, Ugodone e Tarasani.
1: E cucù, pareti musiganti chi saranno
0: lì? Tutte le sere due spettacoli, ci sarà, coincidiamo quest'anno con blues, una serata blues. Con Manon Werner e Nico Toussaint, ma non una formula abbastanza originale che sarà quella di un blues, ma mica in Chicago di un Mississippi. Dopo andiamo a trovare una squadra bretonne che si chiama Mago, e dopo un gruppo Kamalaba, un super Mago. Dopo ad Arzazer ci sarà Assurde che viene in Napoli con gli Amagialesi in San Giovanni. Dopo l'indomani in Ugodone ci sarà Romulus do Brasil che venerà a facilmente a sua musica brasiliana, Bossa Nova soprattutto, e dopo François Morel stasera aussi. E confiamo in Tarasani con Babel West che diamo un

0: au Maroc ou à Bretagne, et finimo che tengo che saremo in musica latino.
1: Un programma.
0: Un programma giusto a sera sera spertuto a lui a poco e andremo piano piano verso Usetembrino.
1: E ne riparleremo, ben inteso, non terci FM di Usetembrino di Dawagna, dunque da Wintisei a Udranto d'Aosto e poi l'Uni Antida.
0: 25-29,
1: dunque Usetembrino di Dawagna, il Uni Antida, dunque ogni luni stasera di Intalasani. A ringraziarvi, Franci Marcantei.
0: Buona giornata
1: a tutti. Buona estate.
0: Buona estate.

0: Agazaros à Tawad, Nanterre FM.
1: Regardez bien, là-bas.
2: Je le vois là-bas.
1: Un chef d'entreprise en vacances.
3: Oh, superbe.
1: Il ne vérifie ni ses factures ni sa trésorerie. Un spécimen rare. Mmh. Probablement un utilisateur de Collecto. Déjà prêt pour la facturation électronique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur collecto.fr.
4: Ici matin avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
5: Voilà l'été, voici ici.
6: Passez un bel été sur Ici RCFM.
0: Bonne matinade, 7h30. Et bien, Redroem, ou disant d'Antoni Perounou Dizial, et ou d'Irinigil, ou d'Agu Apog, ou d'Iridon, ou Piadia.
7: La collectivité de Gorsiga a lancé un nouveau studio pour imaginer l'extension du Redal et du Camin di Farin du primo tempo vers Wiscoua, tout pas au 2030, et pour une seconde étape vers Fuleli et Moriani, un projet qui s'inscrit dans une réflexion plus large à l'entraînement et mauvaise à décarbonation et à sgorguer à Dissavia, à sa et passeggiata, comme nous explique le président de l'Ufficio di Trasporto. Porti Jean-Félix Acquaviglio.
8: E di sicuro che dopo l'investimento non tai ponti, non tai gare, non tai comanda centralizzata e non tai acquisto di un materiale nuovo a livello di cammin di Varo, ci ha andato un studio che è stato adubrato in termini di principio dall'Assemblea di Corsica per studiare attorno in maniera progressiva, ma comunque con la volontà forte, d'abre o di guattino tra il ruolo di ferroviare e di astrale in maniera complementare in due abbiaia, perché si può mica negare che l'abbiaia tra Bastia e Bolivaggio c'è una problematica di circolazione di flussi di passaggeri, di residenti, di mercanzie, e dunque, a parte di questo stato qui, lo vogliamo costruire a Corsica da qui a 20 a 30 anni, ci sarà a fare in maniera che un treno possa ribiare e solo luoghi di radio, anche e luoghi di abbiaia, perché ad aserva lo sviluppo di Corsica in termini economici e sociali, ma in termini d'ambiente.
7: Jean-Félix Acquaviglio a questa mano l'imbidato di redazione risponderà a domanda di Roland Frias, autore meno un quarto. Abita ad un uomo da 30 anni in pericolo dopo una baruffa in Ajaccio, è stato minato da un giovanotto che è venuto a aiutare due zidelle minore che erano disturbate da un trentenario. Quello è cascato in terra in modo violento e un gruppo se ne è andato senza portare il soccorso. I fatti si sono brutti in da notte da sabato a domenica nel corso Napoleon tra i quartieri di Santa Lucia e Castelvecchio. Un'informazione giudiziaria è stata barata per violenze e mancanza d'assistenza a una persona in pericolo.
0: Spegni voghi di Ugismont in continente per aiuta i zoguleghi.
7: Uvogu piccia a in un mezz'orno di Francia con una ventina di incendi in corso e un maio in Pirenee orientale con circa 4.500 ettari di macchia percorsi. 17 spingivoghi cismontinghi sono partuti a riserva di l'isola con mezzi importanti, 2 camion cisterna di 13.000 litri, 2 altri di 11.000, 2 carri di penetrazione per 3 vetture di comandamento. I spingivoghi di cismonti sono partuti per 3 giorni.
0: Favorizza il ritorno di studenti medicina in Corsica con il sistema di compare.
7: Ecco l'iniziativa portata da poi 2 anni dall'URPS, dottori liberali di Corsica, in collaborazione con l'Università di Gorti. Il sistema è semplice: un dottore isolano accompagna un studente a parte dalla sua seconda annata, che la sia a livello di Gorsi, ma di no di stadi. Tutto questo con il centro ospedaliero universitario in mira da qui al 2031. Ne parliamo in nostro notiziale. Dottore e dottore mezzo.
0: Passiamo un altro soggetto a le tisulani aspettano a derzada per dire legge montagna.
7: Un testo che deve essere contrastato all'estra al Parlamento e a parte di soluna al Senato, 11 articoli prevedono l'evoluzione in pareci domini, il mantenimento di scuole rurali, la gestione dell'acqua, l'accesso alla salute e di sicura l'urbanismo. Una legge per portare di più sovranità ma di no finanziamenti per il comune montagnole e le Letti ne vuole nuova avvantaggiarsi Olivier Castel.
9: Di uso pare non sa zaratura ad una classe di scuola permette un'adattazione di regole d'urbanismo o anche favorì l'impiego di un legno locale. 11 articoli in suo testo e assai volontà di trovare una sovranità più vicina ai paesi. Allora che lo statuto d'autonomia prescrivasi e che la revisione di un piano d'acconciamento di un sviluppo perdurabile si avvicina, i paesi montagnoli ne vogliono approfittare. I leggi litorali e montagna devono sbucciare nei limiti più chiari di cui dare in quanto selletti, che domandano di adattazioni e studi vari, poter gestire l'acqua senza aspettare l'intercomunalità, valorizzare di noi i prodotti agricoli o più vicino. Ma in questi tempi di budgeti stretti, nemmo può accertare che questa legge sarà accompagnata di finanziamenti durevoli di noi.
7: Olivier Castelli, infine, un messaggio di prudenza per gompia su un ideale con un rischio di vogo su luni in un mezzogiorno di agorsica, o circondo Bonifazio e Porti e Chiaccio, in vigilanza rinforzata, allora che luce sempre sa sicchia. La prefettura ramenta che è proibito di fumare in luogo naturale o anche d'accendere un fuoco in piena maccia.
0: E ma parla di un tempo subito con quantunque
7: temperature
0: calde e tunisate sulle mesure in montagna.
4: La météo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: C'è lo sporgolato stamani in ogni luogo, dove mesi giorno si affaccherà sempre un sol in bordo di mare, e poi dunque udam posadegati in montagna, cutunizzate a qua degli impurelesche, soprattutto in deugentro, non turione di uginto, fa de gas dunque, uantuelo e debole a moderato nel tuo mesone di agosto, che il mare è ballo a poco mosso a ponente, e poi l'imperatura è sempre alta per la stagione, farà sullo mesone sino a 35 gradi in Urione di Burtivecchio, 33 gradi in Deugentro, 31 in Bersuaiaccio, tra 30 e 38 gradi tra Balagna e Cabigorso. Domani torna a quale d'imporalesco del mesone in montagna, in bordo di mare fermerà secco e ballo udam, poi l'imperatura in Cambierano d'Anto e Poppe, Mercure Udin pour Sera Secco, in ogni luogo in cui montagne, in due luce affacchera usole e un scambierano d'Anto e d'Imperado e fermerano zobra quelle di stagione di Dre a quattro rai.
2: Toyota Monte Auto a vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Auto e 25.
5: Ici RCFM.
1: Acti local, musique et bonne humeur.
0: Et pour le terrain, on nous disait les autour et coup Camille Parsi. Dans un instant, l'écho d'ici suivi de l'invité de la rédaction. Bonne matinée à toutes et à tous.

0: Nadia Alba sur RCFM, un grand bravo à Gilles de Vintizeri qui repart donc avec ce panier gourmand qu'il faudra retirer donc le week-end des 18 et 19 juillet à Vire, à Dilali ou à Montégro ou avec RCFM bien entendu, et d'autres paniers gourmands seront à gagner jusqu'à vendredi à la même heure. Soyez donc au rendez-vous dès demain. À Ringrazia Bede Segunoi, au Torremes, au Nanterre chez FM, et au Radio Nudizia, les Comboi, Lisandro Antonini, et au Sistema di Gumpar et Per Favorisa, au Ridor Nudi Studianti Meijin in Corsica.
1: Et on en a d'où rapportata d'aboi et d'ouyani da l'URPS d'Utori Liberali di Corsica, in collaboration avec l'Università di Gorti. Un sistema est simple, j'ai un tutor isolano accompagne un student à partir de sa seconde annata, et qu'elle a zia au livello di Gorsi, ma en coup di stadi, tout au guet in un centre hospitalier. Italiero universitario in mira da qui au 2031 François Agostini e l'ETU RPS e dottor in calinsana parti di Belgio al suo programma.
2: Cerchiamo a favorizzare il ritorno di studenti corsi che saranno domani dottori, ospedalisti o generalisti, ma è importantissimo che li possano bere come noi lavoriamo qui, come aiutiamo già un studente non tanto terreno, ma mica solamente non tanto terreno, anche l'università. Però i nostri partenari sono l'università di Nizza, di Marseille o di Parigi o di Montpellier, ma lavoriamo d'orna in collaborazione stretta con l'università di Corsica. Per chi centro ospedaliero universitario di Corsica si pia qualcosa di un poco originale, in cui non solamente gli studenti dell'università e dell'ospedale, ma anche a partita liberale di un lavoro. Per esempio, delle cliniche, dei gabinetti secondari, dei gabinetti di autori, questo è importantissimo, che diva bene questa ai studenti corsi.
1: Un'intervista di Paolo Antone Squarcini. Sono stati numerosi turisti aggiunti in Corsica a passa prima domenica e il luglio, circa 68.000 viaggiatori sono passati in dei quattro aeroporti di l'isola con più di 400 rotazioni e passo un mese l'offerta aerea è in crescita per rapporto a anno, 7% in più in Ajaccio, 13 in Figari e 5 in Cismonte. Articolo completo da ritrovare nel nostro sito e nostre redes sociali ici a CFM.
0: I gamini di Varia Gursiga continuano di una zoomodernizzazione.
1: Con una serie di investimenti da venne a rinnovazione di treni AMG 800, Noevi, Ananta, Rete di Circondo Bastia, Ciaiacino e Ballanino, ma anche a modernizzazione di stazione di Calvi e di L'Isola. Un nuovo centro di maintenance sarà costruito in luglio. Tutte queste misure sono state buttate dall'Assemblea di Corsica, mentre l'ultima sezione, lo scopo è d'accompagnare la crescita della frequentazione di treni isolani, con 17% di rigetta in più da poi al principio dell'anno, e aggiunta i nuovi tram treni a più lunga andata. Un ritorno di Utrinighello in piaggia, pa parlane Jean-Félix Acquaviva, e rastamane uno srimbidato l'intervista di un presidente dell'Ufficio di Trasporto e da ritrova a nanta nostro sito ici a CFM.
0: Un progetto atis portato da Eni continua di a impensierisce.
1: È un progetto capascopo di stala una cinquantina di uliani marittime tra Ogabigorso e l'Italia, a solo 30 km di nostre ribe, vicino di un parco naturale marino di Ogabigorso e di Lagriati, giusta appunto il Consiglio di Gestione deve presentare sull'Uni un avviso tecnico e consultativo dato l'impatto di suo progetto. Un cartolare sensibile, Roland Frias, pare che i soggetti si incrociano a transizione energetica e a biodiversità.
3: Da reda sto progetto fermano numerose l'interrogazione o barco offshore cubriria quasi 264 km quadrati con 48 eoliane marindiendo alte sino a 280 metri rilegata a costa italiana da barretti gavi sottomarini durante l'inchiesta pubblica compia di giugno e contribuzione si sono opposte alla standardura largamente l'Ufficio di l'Ambiente e l'Assemblea di Corsica hanno dato anche lì un avviso sfavorevole i pensieri toccano d'altronde l'agili migratori, i mammiferi marini, l'abitati naturali, i vondi marini ma di noa pesca e l'astri usi di un mare, pubblicata il 29 di giugno, un'espertizia scientifica di l'Ifremer e di Useneres accerta che certi effetti di l'eoliano in mare sono conosciuti già e propone parecchie misure d'attenuazione come quelle da data i berghi di Drawai, limita il rimore sottomarino e pianta a tempo ed urbine durante migrazione, tanti elementi che poeria nu nudri la uisu degni gu presenta du stuluni au consiu di gestione di u barcuna durale marino di u gabigorsu e di la griade.
1: E dopo la validazione sta visu consultativo sarà trasmesso al prefetto marittimo di Mediterraneo e dopo al ministero di l'ecologia non su desse comunicato all'autorità italiana è stato annunciato il principio di travaglio pasto barco eoliano offshore portato da Eni a Loga al 2028. Infine due parole di tennis con la 14ª edizione di l'Open di Mezzavia e una vittoria di Laurent Locoli dopo appena più di 2 ore di gioco. Tennisman isolano ha vinto in 3-7 contro il francese Danadet, una vittoria 3-6, 6-3, 6-2.
0: A ringrazia Bilisandro, parliamo subito di Udampo. Un tempo che sarà assai assolanato tutta la giornata in bordo di mare, ma da ingativi Udampo sono mesiono in montagna, soprattutto in deugentro, con acquade che saranno d'imporalesche e con grandi in affade gaso dunque. Uantuello sarà moderato verso le occhi di Bonivasio, mare sarà ballo non tabaccia d'orientale, poco mosso a ponente, caleranno veramente a pinucce di imperature sudo mesiono, ma fermano contunque alte per la stagione, farà sino a 30 35 rai in Antomesono di Agur, siga 33 rai in Deugentro, 38 rai in Ajaccio e in Bastia, tra 30 e 38 rai tra Balagna e Cavigurso. Pedumane, Belludampo Amadin, attorno a quale d'imporalesche o mesiono in montagna, un scombirano d'anto ed imperadur, e Pope Mercury sarà assolanado e secco d'ampo in Bordimare come in montagna.
4: Dès votre réveil.
5: Ici, RCFM.
4: Bienvenue chez vous.
0: Que faire ce début de semaine près de chez nous? La réponse dans un instant dans l'agenda. Bienvenue, bonne matinée, bon début de semaine à l'écoute d'RCFM.

0: Siete benvenuti in Terci FM, buona mattinata, so de ciure. Un notizialetto d'Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. Il progetto di parco eoliano tra Ugabigorso e l'Italia continua già a interroga. Il Consiglio di gestione del parco naturale marino di Ugabigorso e di Lagriate deve esaminare su luni un avviso tecnico e consultativo anante all'impatto di suo progetto di 48 eoliani in mare previsto a 30 km di nostre ribe. L'ufficio dell'ambiente si dice contro. L'istessa per l'Assemblea di Gorsiga e la settimana scorsa i scientifici di l'Ifremer e di UCNRS hanno messo in real sui effetti a Nanta biodiversità. Uvo Gupiccia, o meglio di Francia, con una ventina di incendi, un maio in Pirene orientale, con circa 4.500 ettari di macchia percorsi. 17 spingivoghi cismontini che sono partiti a Risera e l'isola con mesi importanti, 2 gamma cisterne e 13.000 litri, 2 altri 12.000, di no 2 carri di penetrazione, per 3 vitture di comandamento. I spingivoghi di Ucismonte sono partiti da 3 giorni, poi sono stati numerosi turisti. Aggiunge in Corsica, passa prima domenica 3 luglio, circa 68.000 viaggiatori sono passati in dei 4 aeroporti dell'isola, con più di 400 rotazioni, e passo mezzo l'offerta aeriana è in crescita per rapporto a anno, 7% in più in Ajaccio, 13 in Figari e 5 in Ucismonte. Poi un'andadura per favorizzare il ritorno in Corsica di studenti in medicina, un'iniziativa portata da poi 2 anni dall'URPS, dottori liberali di Corsica in collaborazione con l'Università di Gorti. Un dottor isolano accompagna un studente a parte di sua seconda annata che la sia a livello di Gorsi o anche di stadi e tutto qui con il centro ospitaliero universitario in mira da qui al 2031. E poi infine due parole di tennis con la 14ª edizione di l'Open di Mezzavia e una vittoria di Laurent Locoli. Dopo appena 2 ore di gioco, il tennisman isolano ha vinto in 3-7 contro il francese Danadet, una vittoria 3-6, 6-3, 6-2.
0: O secondo set per voi, o Alex, sarà un dicciore.
1: A un dicciore, l'hai detto.
0: Buongiorno, vi ringrazio. A dopo.
2: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: A Gorsiga è in vigilanza gialla per il temporale da 2 ore dello pomeriggio fino a 7 ore di sera, soprattutto per la montagna, cioè di Gorsiga come l'iso, perché dopo un principio di un'onata abbastanza sull'annata in Gorsiga, soltanto in Niuli hanno diventato più e più numerosi dopo pomeriggio, con appena di temporali possibili, con acqua in di 2 zeri in montagna di No, si aspetta 5 mm d'acqua in montagna sempre, ente moderato in maniera generale di ponente a mezzogiorno ponente. Ponente, temperature più alte in Corsica Sutana tra 29 e 32 gradi, 34 in Usartinese e poi in Corsica Soprana. I momenti di soli sono solitati ad un tempo più carico dopo mezzogiorno, con più di no acquati possibili in montagna, in Orogione Ligorti e in Castagniccia. Verso mezzogiorno troveremo un vento a Livanti, nord Livanti moderato, e poi temperature tra 29 e 32 gradi in Corsica Soprana, 25 in dell'interno.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

0: Bienvenue à Inter CFM, bon lundi 11 giorni. Ritroviamo tutti già a letto da Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. Di fronte al rischio di incendio, Piemonte in vigilanza rinforzata su lunedì. A prefettura e Corsica Sultana indicheggia che il rischio che lo picce sul fuoco è alto in Pian d'Avreto e per questo che l'autorità chiamano a essere prudenti. Una vigilanza che giunge allora che un importante incendio è in onda nelle Pirenee orientali con 4.600 ettari percorsi, 700 spingivoghi sono mobilizzati e spingivoghi ci smontini che sono lì di nuovo sopra luogo, 17 soprattutto a riserva di l'isola con mezzi importanti, 2 camion cisterna e 13.000 litri, 2 altri 12.000 di nuovo 2 carri di penetrazione per 3 vetture e comandamento, 11.000 ettari hanno già bruciato in Francia contro 5.700 a stessa epica anno. Intanto il progetto di Parco Eoliano tra Gabigorso e l'Italia continua già interrogato, il Consiglio di gestione del Parco Naturale Marino e il Gabigorso e dell'Agriate deve esaminare su lunedì un avviso tecnico e consultativo ante l'impatto di suo progetto di 48 eoliani in mare previsto a 30 km di nostre ribe. L'Ufficio dell'Ambiente si dice contro, gli stessi per l'Assemblea di Corsica e la settimana scorsa i scientifici di l'Ifremer e di UCNRS hanno messo in rialzo effetti ante la biodiversità. E poi i cammini di fari di Corsica continua già la sua modernizzazione con una serie di investimenti da venire a rinnovazione di treni AMG 800, noi via nella rete del circondo Bastia, Ciaiacino e Balanino, ma anche la modernizzazione di stazione di Galvi di l'isola, un nuovo centro di mantenenza sarà costruito in Lumio. Tutte queste misure sono state votate dall'Assemblea di Corsica mentre la sua ultima sezione, lo scopo è di accompagnare la crescita della frequentazione dei treni isolani con 17% di rigetti in più da poi al principio dell'anno e aggiunte i nuovi tram treni a più lunga onda, il ritorno di Trinighe e l'Olimpiage, infine due parole di tennis con la vittoria di Laurent Locolin dell'Open d'Ajaccio, una vittoria 3-6, 6-3, 6-2 contro il francese Danadet. Ecco Michael, gioco 7 e macho, a domani.
0: Bravo, pure tanda a passare una sarvietta nanto goli a bi un colpo.
1: Ma è sapere i vici, perché ci sono appena i nulli con tunchi non circondo bastiaccio. Dunque, mi daremmo.
0: Yeah. A ringraziare tutti i gas e buona giornata.
1: Altrettanto, a domani.
0: A domani.
2: La meteo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: De 14h à 19h, la Corse est placée en vigilance jaune pour le phénomène orage. Vous l'avez entendu également avec des orages accompagnés de pluie possible sur les deux C et le relief pour la Corse du Sud en Haute-Corse, sur le Cortonais, la Castagniche ou encore le relief, même si partout ailleurs les éclaircies sont plutôt belles et le soleil peut faire de belles apparitions un peu partout ailleurs. 5 mm cumul de pluie attendu maximum sur le relief de la Corse du Sud. Côté vent, toujours sur la Corse du Sud, il sera modéré d'ouest à sud-ouest puis d'ouest sur la Haute-Corse en milieu de journée, d'est à nord-est, modéré par endroit. Température maximale sur l'ensemble de notre île comprise entre 29 et 34 degrés. On attend autour de 25 sur la montagne.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Bienvenue à toutes et à tous et Campaculomag dans le Roustine où cette semaine. Quatrième étape, à présent vous emmène à Ponteno, au Cantinone, le café-restaurant de Tony Santini.
1: Et Campacui, Nanta LCFM.
0: Au Cantinone, un café austéri e in bordi strade ridoriali in Ponteno. Tony Santini ha aperto il suo stabilimento già anni fa.
2: Quando io la prima marina, che ci ha accaduto ciò che parecchi antesano, mi sono ritrovato una mano avanti, una mano a rete, e abbiamo comprato questa casa con la moglie, con la canina Enzo, e abbiamo deciso di fare questa piccola sala così, per cercare fare qualcosa sempre, e voilà, abbiamo fatto una piccola osteria, un piccolo caffè. Come lo vedi, stiamo sopra, questa è una casa che abbiamo mai venuto a correre comprare, che abbiamo comprato una ventina di anni fa.
0: Lo stabilimento di Tony è aperto tutto l'anno.
2: Allora, qui faccio poco affari perché io sono stato malato, dunque non posso più tanto lavorare, che abbiamo salute, mi permette tanto. Ma qui facciamo ogni tanto, il sabato a domenica, facciamo ribasti, cantiamo, veiamo, cioè, come sono appassionato, mi pare niente, a sano di cucina tradizionale, cerchiamo a fare per luce qualche ribasti tradizionali. Come ci troviamo sempre parecchi niente che gli stessi diremo. Non ci dicono, che vuole camavare, in dei tempi si faceva così, si facevano tali ribasti, allora ci mettiamo, cerchiamo a per luce solo. E arriviamo, scambiamo tutti i weekend, tutti i sabato, tutte le domeniche scambiamo.
0: E a mattina c'è un caffè?
2: Tutte le mattine posto in casa, valgo, apro e poi fa che ci sono sempre abituati, a mattina ho caffè, dopo a mezz'ora appena c'è l'aperitivo, dopo tutti i giorni preparo qualcosa a mangiare, ci troviamo sempre 4-5 a mangiare a mezz'ora. Ah, come in casa, diamo casa, dunque la gente mangiano con me, amici, sono mai solo. Ah, più parte la gente qui sotto Agostino, bon, ma malurosamente in Agostino c'è poca gente, questi, soprattutto un Ponteno, passano, la gente passano di un luogo di passaggio. Ma dopo c'è qualche gente colando di noi a Biagia, come dici, il sabato e domenica c'è chippa di pastieri colando di a Biagia, di Moriani, di Voliti, di Agasinca, fa dappertutto, cioè, siamo mai soli, no? Cerchiamo sempre a passarci i buoni momenti.
0: Mantenne questo luogo qui, o trasperti amicizia e con speranze di Tony Santini per il Cantinone. Dernière étape dans le Roustine. À présent, nous sommes au village de Bisinki sur l'exploitation d'un jeune éleveur porcin, Cyril Gianpietri.
1: RCFM et Campacui.
0: Les bijins au Baez et Bisinki qui Cyril Gianpietri fadge et l'allée utilise au Bourcinere. Originario di Ubaese e impiegato al Camino Iver in Bastia, Cyril fadge o Burcadio come seconda attività.
3: Io sono sempre curato in paese da poi 6 mesi, curando a mia mamma, la domenica, le vacanze. E dopo, all'età di 20 anni, sono curato in paese. E dopo, nel 2010, ho fatto un arrivo di Burci. E la passione di Ubaese, di mia mamma, che me l'ha dato. E quello di un animale, di un fratello di un moabone, un mozio Jean, che aveva il porci, cabre e sumer.
0: Cyril ha una quarantina di porci.
3: Allevo per vendere un tappeto ai paesani, ai magelli e ancora certi agricoltori di Ugercone, San Lorenzo, dopo c'è ancora un magello di Pietralba, che mi vive appena di porci, ancora l'estate per agarne. Dopo mi dombo 2 o 3 porci per anno, per casa, per me, faccio i nuovi gadiri per Natale, e mi copro i melons e i miei risulti, e i miei artici.
0: E le giornate sono abbastanza lunghe.
3: Bon, dopo ho l'aiuto di un moabo e berra, che mi dà un copo in mano, che per tua mattina si vende le orte a 4 ore in mano, dunque un moabo passa e l'ha un po' a mangiare i porci. E dopo ho di noi l'aiuto assai di un mio amico di Ugercone, per fare ciuende, pulire i luoghi e tutto quello.
0: Cyril ha scelto i compagni in paese, in famiglia.
3: C'è la più bella vita. La vita di un paese, la più bella ricchezza è questo, è un paraíso per me. E un po' mica sta altrimenti che qui. Non è mica possibile. Un paese per me è tutto. C'è un bisogno, c'è sempre l'amico, c'è una fratellanza, c'è tutto. Come questo, se c'è bisogno di qualcosa, ci amiamo, fermo una diamme, tutto il mondo è qui. E c'è la tenere qui, c'è la mantenere ma è difficile.
0: E per la banne, le biagerie a Cyril Gianpietri davano dei porci e più tardi fa uso a telo per produrre a roba burcina.
1: E campa qui,
0: C'était Campacui, le mag dans le Roustine. On se retrouve très vite dans nos territoires. D'ici là, vous pouvez retrouver les 5 saisons et la 6e en cours des Campacui sur l'appli ICI RCFM. Les reportages des Campacui, c'est aussi en vidéo sur Facebook et Instagram. ICI RCFM. À très vite.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantel CFM.

0: Et au radi Ridro à Clément Albertine, à Ouidji, à Peba, j'y vu ride, et au di, si bar la di ou Rosou Marine, ou j'te ma sante.
1: Ou Rosou Marine, ou Rizou Marine, ou Melouzi d'en Kabigorso, et ou Redi et Matie, ou Brouvoume di ou Mare et di ou Antou. Cresce à Mezza et Bedre, in ilo Gizek et Orujadi, in due l'aria Zofia d'Isale et d'Isole. Di una bianta qui résistera à Ouvredu et à Zikia. Es ovron de ver des offines, allungade et dure. Cresce nunanta peali lignosi et Prouvoumadi. Quand elle ouvre riche, ou rosou marine ou sigobre di viu ruci d'urchigno bianchici, qui pare nu biculu bezzi gelu. Ou rosou marine pulisce e rinforza u veadu, disceda u gorpu e die bonu pe a stanchezza di muscoli. In cugina, ou rosou marine si mette in dei garne, i bommi, in dei arze e anche in dei diani. Da gusto a tutto ciò che lo docca, come se lo burtava o galore di usole direttamente in dei biati. O rosu marino è una bianta iguraggio, che è buona per la memoria. Si goglie di novembre, quando c'è le chiaro e quando canta o maestrale. Si va a Jessica e si dena in casa per allontanare o mallottio, e vrebbe e a tristezza. O rosu marino è a tempo. Pianta e gugina, di breghera e di rigordo. Bagetti viuri da tutti, cubru vume di un rosumarino.

0: Diri Droit, Sarah Maggi. À chaque jour, un mystère du quotidien expliqué simplement et tout ougué in lingua gour, sa belle azigour, acheté ma sante.
1: Buongiorno a tutti. A sapete ciò che die una bussola, ie? Ma par chi uso acu, moscia sempre un ordu. Principiemo in un poco di fisica. Sappiamo che un ordu e un sud di una calamita sono attratti l'un dall'altro. E al contrario, se avviciniamo nord e nord e sud, allora si due lati si rispingono. L'acu di Avussola e Atara hanno qualcosa in comune. Sono calamiti tutti e due, con dunque due lati, nord e sud. Ma attenti, la geografia e il magnetismo non marciano mica gli stessi. A Tara porta in uso seno un cuore di metallo in fusione che si muove. Su movimento crea un campo magnetico, ma un nord magnetico è in giù, che punta all'Antartico, e un sud magnetico è in su, verso l'Artico a poco presso. Ecco perché l'acqua di Avussola, che idu è attratto da un sud magnetico, punta verso l'insù. I greci, nella città di Magnesia, che darà uso nome al magnetismo, hanno cercato a capire come marciava. Ma pare che disò i chinesi che avariano inventato Avussola più di 2000 anni fa. All'epoca, mica pa aiuta la navigazione, ma pa armonizza l'energia vitale, il famoso Feng Shui. On è che verso l'undicesimo secolo che su strumento giuarà pa la navigazione e a cartografia. Ecco, a guai as appareti e pudareti falla sapè. Ie, pa montava sega, in su città. Bravi.

buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Beh, ci ritroviamo insieme a Principia una settimana nuova di lingua, di piacere. Dunque, per partecipare, sapete, abbiamo bisogno della vostra partecipazione. Dunque, aspettiamo con Mariangela a un nostro telefono e Dume Murad che si occupa di la tecnica. Dunque, un trigger di tanto. Qui d'un soggetto, rivenite anche da ciò che si è detto si pochi giorni, noi siamo qui e si natre ore mezze, ma basta s'ascendere insieme. Donc tocca a voi, aspettiamo e apriamo il gruppo L'Arcuge, Ponte Nostro, a tutti i bibri gubbio bello, e poi insieme ma va forse una bella stonda di lingua corsa subito.

0: L'Arcugi, Ponte Nostro, hanno fatto un bello concerto sabato passato in Borgo. Allora, ma abbiamo subito una prima telefonata, quella di nostro amico Giuseppe in Bezzani per aprire l'emissione a settimana in U. Giuseppe, vi saluto.
1: Che callo!
0: Ah, a quella ide, va giù caro, è così.
1: Oh, madonna, so mica me la da finisce questa, da sente. Do terzo su Lione.
0: O terzo, se t'a dire?
1: Io terzo, maggio, giugno e luglio.
0: Ah, io, perché non si manca una periodo di su Lione, ma facevo calo quanto è sta periodo, questi.
1: E noi altri, cardinali, siamo persi.
0: Ah, c'è di che, capisco io.
1: Siamo persi. E attenzione, noi soffriamo, i legumi soffrono.
0: Eh beh, io di no.
1: L'acqua, ripeto, quando è buona qua, il legume si sveglia. Qui non bucia manco. La terra è talmente bollente. Non si sa più se sono acqua a mano, acqua a sera.
0: Giusto appunto, quando è buona acqua? Acqua dei più, ne mettite di più per via di radio anormale?
1: No, quando il è pieno. Quando il è pieno, è pieno, eh? Anche perché poi è passata una seconda volta. È pieno, no? Quello è un'eccezione, eh? Quello è qualcosa che...
0: No, ma giusto appunto, poi è passato una seconda volta, mi sono detto un me stesso, forse chi ce l'ha...
1: Ma non credo mica che faccia qualcosa in più, è meglio arrivare in un domani. È meglio arrivare in un domani. Io anche veramente, caldo come qua, attenzione. Poi a me ciò che mi inquieta è il terzo. Maggio ha fatto un gallo, giugno ha fatto un gallo, gli stessi a fare. Vedete, io per esempio ho morto, aggiuntamente l'abitudine, abbiamo date per piantare tutto, e poi ce ne parecchie che le abbiamo avanzate, ma non vuole più di nulla.
0: È difficile di ritrovare una certa...
1: C'è tre sfuglioni, sono perso, e a quelli che mi non mandano, sono perso, vi dico, non ci si capisce più nulla,
0: Molto più che a settimana di bene entriamo noi famosi i veri su Leone,
1: non ci mancano più che a quei.
0: Forse chi farà un freddo come tutte alla rimbarcio a sapere.
1: Non sarebbe mica vero.
0: No, quando dico freddo voglio temperature più fresche, amiche.
1: Ma io vengo condotto da manasera, ma sappiamo, io so già qua, so faccio la metà della raccolta. Sono bello contento, vi dico.
0: Ah, pensate che già una metà è...
1: Vi dico, No, soffrono troppo, i fiori cascano. Questa io la so di poco sono nato, che i fiori uguali non gli piace mica. Il problema è quelli che mi hanno domandato quando si furono piantati, l'ho avanzata la data, Attenzione. Ma ora questo affare qui, io l'ho perso, tipo detto che vi dico io. Ciò che noi decidiamo noi e ciò che si passa, io vengo parecchio a fare, non è più nulla come annanzo.
0: Una verità d'anno non è mica quella di quest'anno?
1: Esattamente.
0: E poi non soffrite mica, io galo, non è mica appena pericoloso di sta così a usare tutta la giornata?
1: No, mi sono abituato io.
0: Ma fa poi...
1: E poi in più comincia una vista di un regno, ma ne voglio un regno con tanti calori. In più di quello.
0: Beh, se mai a tempate appena birrete.
1: È bene che c'è l'abitudine, questa ci pace. Non so mica scemi, la siamo, mi do
0: è una cosa, è una di essere abbezzo e di avere l'abitudine, e poi dopo questa sciapitana così, e poi non voglio mica muscià, ma a una certa età ci racconto che misura i suoi sforzi, no?
1: Di un momento che non sentite mica la fatica, e c'è un regime che mi ha fumato, ne petto di no, sono muscolato, questo ci fa,
0: capito?
1: Questo ci fa, i mesi per me cambiano, io sudo, io anche sudo 360 giorni all'anno. Vedete come dico, che lui sia la dieta, che lui sia i regni, che lui sia l'orto, non sono mica eccezionale, non è mica questo che voglio dire. Ma
0: siete sempre, in traccia di
1: vacanza, in movimento. Il movimento. È questa, è raro giorno che sia faticato. Bon, domani mi può accadere che quando il museo Antonio mica ve.
0: No, ma l'idio ne manco questa, sappiamo, ma poi io ce l'ha con tu che è appena prudente, con tu non c'è mica stuzzicati, no?
1: Esattamente, cioè, è vera, eh?
0: Sono andato con tu che ha passato il giro.
1: Io ho visto che vi porta, io ho visto questa specie di viso che vi porta. Ci so che sono te ci fusi, che volete come dica
0: io. Ci vorrei tutto, insomma.
1: Io per esempio, non sono mica, sono abituato così, eh. In Parigi era la stessa.
0: No, ma poi io ero abituato, cioè, con tu che anche se così ti fa un po' mica da consiglio, manca la voce, ma poi io ero abituato e non c'è nemmeno chi è più forte di Radio Granadura.
1: Esattamente.
0: Anche quello che si crede forte e fortissimo, abituato.
1: Io non sono affaro, io acca, come credo mica, io poi loro mi credo manca appena. Io viaggio così perché io ho visto il loro, esattamente. Non penso mica che uno è più debole da me,
0: No, ma
1: io ti capisco ciò che vuole. Capisco.
0: A giù fenomeno un caso in noi vede c'è qualche sia che è le stesse da che a vostra e un pianta mai sempre in movimento la struione era montagna bon vedi a mentuado bon ce la contunque
1: allora vedete non sono mica solo
0: per questa che allora cerco di va passare il messaggio ma è difficile bon meglio così
1: me,
0: ma bon
1: io anche ma lasciare piazza all'astri per me tanta sente, un pecchio che ci ha detto mille volte, a me un riposo mi fatica. Durerà, quanto la durerà, fino a quando? Non so mica, gli è a mano, come rizzo, non so mica se cagliava, per me è mortale.
0: Mortale,
1: vi dico,
0: Bon, profitta di me e poi tutto il tempo. Bon, ci ne torna per 4-5 giorni di calore, eh? Secondo ciò che l'hanno previsto, ce n'è per o manco sino a mercoledì.
1: Allora, anche alla prossima.
0: Una bella giornata, ringraziabile.
1: A beh,
0: ora aggiungo un gulito di traverso, perdonatemi. Quindi l'acqua non è stata una, questa è l'acqua. Bon, allora, aspettiamo l'idea vostra, dopo Giuseppe Simogui, 04 95 38 28 28.

Carlotta Rigne, cu Ewoje Veminile, die Varfale, su Didru Perel. Alle 2 ore e 20 minuti continuiamo insieme, femmo piazza a canzone, o canto, aspettando le vostre partecipazioni, e di Diana Ilalba, che ci ha accompagnato, Diana Ilalba, che al suo prossimo concerto sarà in Erbalonga, il 18 luglio, sarà nel quadro di un festival, e poi sarà il 26 in Calaguccia.

0: Diana Hilal, Baleandemo Inaleria, c'est Martine, d'où vous intérêt ma honte, je l'ai à Giuseppe. Martine, bonjour, nous.
1: Salut, Gianca, bonjour à tous.
0: Salut, content de ridro, à Bigomandemo.
1: Fais-moi un da, hein.
0: On souffrait de micadro pour Yougalou.
1: Ah, Yougalou, non. Il est plutôt citoyenne, qui est difficile, oui.
0: Ah bon? Ah, on esiste mica una meigina contra gente, eh?
1: No,
0: non creo mica, non creo mica.
1: Non so perché, ma Ugo, je dirai appena i cerbigli.
0: Ah, ça va, ça va. Allora, Merti.
1: Allora, bon, faccio un pezzo che non ha più chiamato, dunque. Ha più parecchie cose, ma presto, perché c'è un mondo. Allora, già, bon, ringrazio a Giuseppe, hein, per i suoi complimenti. Da voi l'ultima volta che sono colato in casa Zoya. Un ringrazio in noi ai servizi di Ameria di Ubogio d'Oletta, perché come posso dire, ha durato un lavoro qua su e francamente, voilà.
0: Ben aiutato, voilà.
1: On a avuto tempo di ringraziarli, perché non si sa mai se lui sta assente. Allora, per rivenire in tale lingua, qualche domanda così. Allora, mi sono posto la questione, se l'usi una parola o una viura, per dire le contre-jour. Sapete quando entrate, per esempio, in deo buio, c'è usare una finestra, avete le contre-jour.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

0: E tagli ben di biora di no. Allora esco ciò a cacciarli tutti. Allora mi sto bene, non c'è che zucchetti, mi sto male.
1: Allora, Ello, non vuoi mica rispondere, ma dico che gli uride nudo, cioè a cacciarli un e boghi per rinforzare un resto. Era
0: ma se ti può cacciarti usato e sano, vi dico che ben di voi e ben di viola.
1: Beh, posso mica io, di avere una scimità, lascio rispondere a Giuseppe se lui vuole,
0: oui,
1: ma questi. Bon, beh, a difficoltà con beh, Giuseppe, che non ha mica visto esattamente di so chi si basa, se c'era. Se ria una, forse di mandargli anche un ritratto, una foto, vede?
0: Sicuramente. Ma in tutta maniera non c'è che ciucchetti che so mica vede. Un resto è tutta pianta e bella.
1: Non è che un zucchino che...
0: Un frutto.
1: Con...
0: Voilà, un frutto, ouais.
1: Sentite, se lui può rispondere a Giuseppe, penso che sarà meglio che...
0: Ouais.
1: Sarà meglio.
0: Bon, allora... papà, allora, Lazio, che hai ti parlato...
1: Lazio, sì.
0: Lazio, ouais. Lazio, quindi non si dice, non è giù mica Lazio.
1: Beh, di divorzio, sono dislaziato.
0: Sono dislaziato.
1: Oh, yeah, io dunque, oh,
0: yeah.
1: D'accordo. Okay. Perché era stato amintuato da questo, aveva parlato di qualche sia un libiegeo adanto tra Uai, dunque era una persona dislaziata.
0: No, qui allora altrimenti, qui è persona, travaglia e tutto, ma ci sono gli ordini.
1: Non si sente mica di
0: appoguraggio,
1: diremmo così.
0: Tutto fatto.
1: Appoguraggio.
0: No, dopo un'altra parola, si ne svene, a persona si ne svenuta, vuol dire, ce n'è venuta meno.
1: Perdite conoscenza seria in francese un évanouissement di radio.
0: Voilà.
1: Chi sia che si sbane, il che chi sia chi perde conoscenza semplicemente, è vero. Sbane, se noi mugusi,
0: tutta parte, perciò non trappa l'ora di no chi è svanisce.
1: Allora svanisce ha un altro senso,
0: da un altro senso, per esempio, ti avete un attacco a un vestimento, allora vi dico, mettete già sul prodotto, ce l'ha da svanisce.
1: Qualcosa che dubbe è svanito, in un si dice.
0: Un colore ce l'ha da parte.
1: Beh, c'è l'idea piano piano di berde qualcosa, dice radio, fa di berde, non berre più qualcosa, su e così.
0: E
1: assai usata in una poesia, questa parola sbagnito, sbagnisce, perché è bella e poi dice di noi, ci permette forse di... Voilà, un fatto di sparire, l'idea è questa,
0: voilà.
1: Qualcosa che sparisce...
0: Va partire, la couleur va partire.
1: Ecco. Ma può essere un colore, ma come può essere una vittura che si ne va lontano,
0: oui,
1: vede? Piano piano svanisce.
0: Mi pare.
1: Bon, sentite, Angela, spero che ci richiamerà più tardi di sé per rispondere a vostra domanda, ma non è credo che può rispondere. Questi mi ridirgo. Bon, vi prego una bella giornata.
0: Vi ringrazio, Giancarlo.
1: So io che vi ringrazio, a beggi. Allora, andiamo un aiaci, poi passeremo bella l'ada. Ma prima c'è Saverio e dopo sentiremo a Giuseppe. Saverio, buongiorno. Saverio, in aiaccio. Sì. E buongiorno.
2: È mica Saverio.
1: Ah, ma non scritto Sovera. Ah no, Salvatore, scusate.
2: C'è Salvatore. Castagnier c'è
1: Salvatore. No, hai ragione, non so chi mi sa. No, soprattutto. No, Xavier, c'è Xavier. No, hai ragione. Pardonatemi.
2: Non, dai.
1: Allora, diteci.
2: Le fourmis dans les jambes ou dans les mains.
1: Ah.
2: In cuginida. Hai un bel cuginida, ma non cuginida.
1: Allora, aspettate, la già scrive. Dunque, a mano o a gamba, in cuginida. In cuginida. Ah, bella questa. Questa sono contento.
2: Io, la, questa è la giuntesa. No, no, no, no, mica no, no,
1: ah, no, no, d'accordo. In cucinita, d'accordo. Okay. In cucinata, no, mi hai detto?
2: In cucinita, quando hai un bambino cucinita,
1: in
2: cucinita.
1: No, come sbaglio io. Io ho fatto d'accordo.
2: Voilà, il mio sembra.
1: No, no, allora, aspettiamo forse una conferma, ma già avevamo già una prima testimonianza.
2: Ma voilà, voilà. Allora.
1: Eh beh, senti, oh Salvao, vi ringrazio e una bella giornata.
2: Eh?
1: A Beige. E aspettiamo una conferma, se era una gente, un'altra persona, dicendo la giuntesa di noi aveva le gambe, l'anche, le mani incuginite, se era una. Allora, andiamo in narada con Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti. Allora, io ho questo che ti ha detto Sauveur.
1: Sauveur,
3: no, ne conosci.
1: Ma non conosci di mica.
3: Ha detto che è bene l'uovo oggi, questa parola.
1: È buginca, secondo lei è buginca.
3: Perché qui basta, si dice, se taglia un braccio addormentito, ma si può rinchi formicoli, tagli formicoli.
1: Questa è la giuntesa un mille volte. A due formicoli, ma...
3: Ne conosciamo anche appena.
1: Voilà, se le conferma da Sabarola, se riagonto che assai interessante.
3: Allora, ciò che da 10 anni, qui si rinnovi i paruti che vi ha detto, qui si rigene tutta. Una micalage dell'aziato.
1: No, si dice dappertutto, ben so io.
3: Se sbagnisce. Allora, una mia amica l'aveva impressata di Azeppo Rivezzani, ma ciò che diceva è di ritagliare i fiori massi.
1: I fiori che danno. Insomma, ben i fiori maschi, e Luigi ha di dai a tutto, eh? Tutto ciò che dirà maschio, enfin, diso come ben.
3: I fiori maschi, non c'è mica la zucchetta qua. La zucchetta, i fiori vermi sono stanata a zucchetta. Dopo ha detto che poi se li taglia un po' di più altro affare, bon, ma di fiori parlava di fiori maschi li tagliamo.
1: D'accordo.
3: Tagliare quindi chi so. Di già abbiamate, vuoi zucchetto, non fai rispondere a Edo.
1: No, ma è inteso come me, dunque puoi debbarla ancora.
3: No, ma io ho ritenuto di tagliato.
1: Io, ma avevo che boa ides, è vero che mi rivane.
3: I viori femmini, perché i viori femmini ciuca, si vede la zucchetta che riesce, ciuca, e c'è un viore così do capo della zucchetta, ma un viore maschio sta un avetto in London con un viore maschio, qui sta un da mica zucchetta e un viore maschio, se ne può fare come di regia i vegni e a fare
1: così. Ma che boi, è vero che mi rimane, è vero che l'ha detta questa.
3: E un caldo è a volte di Azeppo.
1: Ah, bon, perché è colpa sua, ditemi.
3: Perché c'era il 15 maggio, ricordate, facevo un letto.
1: No, ma è vero. È mauto anche una. È mauto un periodo assai freddo.
3: È stato freddo, dopo è venuto un caldo.
1: È vero.
3: Allora io ho orto, metto i pomati in rughe, cioè, per esempio, come c'è una cogliata che dopo mezz'ora. Un sole in certe luoghi non c'è mica, non giusta la mano, mica dappertutto, ma metti i pomate per esempio, vedo c'è un meno sole.
1: E cioè avete calcolato un Susanso Gusti?
3: No, e a sera c'è una godetta che fa 440 metri, un sole, dopo a parte da 6 ore e mezzo ce n'è di meno, ma si muove a bordo del mare, a 9 ore e mezzo un lavo da Rita qui da me, a 9 ore e mezzo c'è sempre un sole.
1: Capisco io.
3: Perché c'è questa godetta a sera, io nacco a sera, mica non sottura, nacco tutti i seri quando non c'è più sole. Si schema di salvare qualcosa.
1: No, se avete questa possibilità di voi mettere e i bombardi si ridrono a mentuato, forse più presto all'ombra è sempre meglio. Ma
3: un lobo usore dopo mezz'ora non ce ne vuole più.
1: D'accordo,
3: allora i fiori dopo un momento vanno tenere.
1: Spero che te ne erano donna, sai, per poi raguire qualcosa.
3: Anche pomate, ma c'è sempre, c'è giusto una, e maturo, comincia a maturare, perché l'avevo posto tanto, perché è vero che di maggio facevo un vreddo.
1: E beh, ma ricordo.
3: Era mezzo maggio.
1: E poi siamo passati da un vreddo assai presente a un calo intenso.
3: Ah,
1: dopo il calore se n'è andato, era buono. E poi è buttato. No, è vero che questa è una dura, c'è da berde uso.
3: Ah,
1: mica uso ladino, ma uso su.
3: Uso
1: no, ma è vero, è vero.
3: Noi siamo ingasciati, qui non c'è mica vuoti, il continente.
1: Ah, zitto, che l'auga così, no, ma il pericolo, perché siamo, ora c'è una vigilanza sicchia in noi, che è presente in parecchi paesi, sicchia a livello di l'acqua, di geraglio, e poi di noi sicchia a livello di anadura.
3: La
1: macchia è secca, e assai secca in certe regioni, mica se dappertutto, ma
3: se tu piccia là e se c'è vento, ma che sia.
1: Zitto.
3: Vabbè, un buon momento.
1: Però è così.
3: Tranquilli.
1: Però è così.
3: Speriamo che continuerà.
1: Buon allora. Ecco, vi ringrazio e poi vi prego una bella giornata.
3: Anche a voi e a tutti. Saluto a tutti.
1: Salute a beggi. Allora, ma via Gabi Poba Amado, ma prima Gabi Chiello ci aspetta in corti. Gabi, buongiorno.
4: Buongiorno Gianca.
1: Salute.
4: Salute, vi sto a sentire voi principio di questa missione, sono un amico di Stefano di Corti.
1: Ah, allora sono 20 anni che voi siete con noi.
4: Ah, i 20 anni conosco tutti, non ho mai gruppato una missione.
1: Ah, beh, sentite, prima di tutto vi ringrazio per la vostra fedeltà. E come è che vi siete deciso a Francaubasso?
4: Perché ho inteso mi pare un paesano che ho conosciuto a Savore.
1: Ah, una Iaccio, è a Madanzora.
4: Una Iaccio, ma mi pare che conosce di sé,
1: Ustaneghese.
4: E io sono donna, sono del paese di Don Bucuccio.
1: D'accordo.
4: Allora, vi dico che noi in Bruzzi, in Ando, abbiamo sempre inteso per formicole. In cucinita, chiamano in cucinita, ah. Chiamano in cucinita.
1: E beh, sentite, vi ringrazio mille volte perché ho fatto di confermare una parola e segno che è detta e conosciuta. Dunque, questi oramai, capo a due e testimonianze, possiamo accertare che la parola è conosciuta. Bravo. E beh, sentite.
4: Mi felicite di queste missioni continuate. Io sono appena praticato, sono steso al cieco più tanto.
1: Allora spero che andrà. Allora, già cercate forse di. Allora, non dico mica che ha cambiato la vostra vita, cioè mica ci essere onesto. Ma voi se Bobbia del ogni tanto ci salutate e venite con noi, farà piacere a tutto ognuno, questo è certo. E poi forse che di nuovo a voi bevrà un scopo.
4: Ma c'è un'altra parola che lo dice Amato, noi siamo incomodo. Incomodo, nel pesce in busa, agimo questo.
1: Ah, cosa so che l'ha detto la Fiona Amato?
4: L'ha detto Amato di a poco presso la stessa. Le parole che
1: ha
4: in Castagniccia
1: a parlare di Basili
4: stessa
1: e beh sentite Gabi
4: vi ringrazio
1: vi ringrazio buona salute e poi non mettete mica donna 20 anni per ci ammacci
4: e saluto a tutta la squadra
1: voilà, tenete forte e obbiege.
4: E buon riposo in Castagniccio fresco.
1: Io ho il tempo, non mi capito male.
4: Non
1: andavo. Non ce
4: ne volevo appena un po' sotto i castagni.
1: Oh, zitto, pure là.
4: Buona giornata.
1: Buona giornata, obiege un listione, ringraziate. Vabbè, ce ne andiamo giusto appunto, dai, azzardo di... C'è Amado che pia un seguito da Redo. Amado, buongiorno.
5: Saluto io e saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Saluto a voi, come andiamo?
5: Sempre così e preso ne canta.
1: Allora, chi ci...
5: saluto l'amico Igorti che ci ha sentito poi 20 anni. Anche noi in Abacata dimmo quando c'è il formicolo e andò a mano o l'anca è incucinito.
1: D'accordo, bon, ecco, sa la conferma. Adio avuto un messaggio a Igo perché siamo noi soggetto. Chantal, ella dice a noi mani agrimintide. Ella dice così, sa di volle tua,
5: Agrimentide.
1: Agrimentide, iei.
5: Che ma su può essere anche agrimentide da freddo tanto.
1: Ah, iei, può essere tanto gusti di un'altra nozione, le gira di in francese, di avere le due gour, hein, ovato da ve di tocchi da freddo, so posso dire così,
5: E per esempio l'amico ha domandato so a contraluce, un tuo agomica so a contraluce.
1: E beh, a contraluce, oh, questa è bella, dai, la diaspora. Oui. Contraluge pour contre-jour, hein.
5: Contre-jour,
1: contre-luge. Contre-luge.
5: A un nouvel de bon amico i Vezzani.
1: Ah, ben le marie droit d'arrêt, ben spiegazione.
5: Saluto giovanotto di un paese di Vezzani, a manea se l'andorto nei 70 verani, tutto face a mano, un riposo, un giorno strano.
1: È bene che un giorno strano.
5: Oui, così. La stessa di Passadoni non c'era mica, ma ha aggiunto una persona, non so mica se lei è una che è passata qua.
1: E che dicia?
5: Che ho mandato l'uovo quando è in papera.
1: Ma ricordo più.
5: Non so mica se è stata a vendere io.
1: Ah, sarà.
5: Oui. Quando l'uovo è in papera, un'amica ha creato un giopolo.
1: Ah, d'accordo. Non c'è mica giopola, ma
5: c'è mica giopola, c'è di sviluppo.
1: A legge, no? Come
5: se volete. Ma tanto di mulo e in papera.
1: Ah, d'accordo.
5: Oui, c'è questa che la cercava.
1: Forse. Ma ricordo più esattamente, adesso onesto, ma così io manco lo in papera, d'accordo.
5: In papera, dopo l'uovo in cendera, quando per esempio abbiamo sempre l'abitudine di l'uovo alla cocca, ci vorrebbe a dire un uovo in cendera.
1: Ah, d'accordo.
5: Oui. Ma l'abbiamo sempre intesa ancora da giughi.
1: Questa è di nuovo la giuntesa, perché ho vegeno una cendera, giusto appunto, e dicevano così, d'accordo.
5: Yeah. Dopo, quando si parla di l'uovo, si vedrà o dirà di l'uovo.
1: Ah, qualcosa che aspettate.
5: O dirà di lui, o vedremo al risultato.
1: Al risultato?
5: Risultato che lui porta.
1: O dirà, non si la dice.
5: O dirà di lui.
1: O dirà di lui.
5: Questo è fatto per portarlo.
1: Ah, e chi sia che faccia piano?
5: È una persona che faccia piano con si imballa amico.
1: D'accordo, può ancora entrare in un magazzino di Bucellona.
5: Anche qui borsi può entrare. Questo è fatto vende lo a peso. Una persona che venderia lo a peso.
1: Allora, è perché sia chi.
5: C'è una persona che stizzica.
1: D'accordo, mi barri. Oui.
5: Quando venderia lo a peso. Fa culà lo e ben a catena.
1: Allora, questo era stato detto, ma ricordo più di usare.
5: Sì, quando lui è ben catena, fa c'è l'importa che sia.
1: Ah, questo.
5: Quando lui è ben catena.
1: Ah, fa devono dire biala, questo.
5: Oui. E dopo si fa mica frittate senza rompere ore.
1: Non questo si capisce.
5: L'usanza è piuttosto, per esempio, in una vita c'è la pia ancora qualche risi.
1: Ogni tanto sì, è vero. Ogni tanto sì.
5: Ci hai anche arrivato?
1: Appena, ma se vuole dare giusto una cosa,
5: per oggi non è giusto abbastanza.
1: Bon, e on cassa che non è di mica lu,
5: Non mi vale di una pizzata stasera.
1: Ah, se mettiamo un paio di persone che conosciamo insieme, questi poi non vanno una frittata.
5: Ma oggi c'è un luogo.
1: Ah, oggi sì,
5: si può dire di no.
1: È bene.
5: Oh, la stella di parlando di, per esempio, una persona che ti è corcia. Una persona, noi questo è corcio come la strada.
1: Perché a strava?
5: Perché a strava se vuoi abbigliare e non mi abbiglia mica.
1: Ah, d'accordo, unicamente becco io, ho già capito allora.
5: E corcio come a strava.
1: E corcio come a strava, d'accordo, bon.
5: Eccoci, vi saluto.
1: Allora, ringraziate, bella giornata a voi.
5: A
1: Beggi. Allora, avanti di continuare con Larenz e Benedetto. Giuseppe, così, in 30 secondi, risponde a nostra amica Angela in Sudagaro. Io vi sarei bene d'abbiamo, l'abbè piacere.
6: Io anche ti ho salutato a Mate, a Giuseppe,
1: yeah.
6: No? È normale. Io anche una pianta che è una pianta che è malata, una pianta che ho pregato, che è debole, Io il cioccolato proposto, io faccio così, ma so via ciò che la via non c'è su chi. A me non piace mica perdere, ma sciarnannanto, ma ciò che trovi. Non avrà mica i formicoli, perché che i formicoli in questo momento si sciaccano due fiori, due zucchini e aggiungo un prodotto fatto da per me, perché chi ingrento un fiore c'è una spesa in corso, non so mica come la chiamo, il bulb che fornisce un fiore e un zucchino sorte cosa fare qui. Ma se sei formicoli si mangiano più dolciume che c'è ingrento. E per questo so vedere sta pianta di zucchino, dico mica con la riceria, ma
1: no, ma so che duette è perché senza avere è difficile di uiga, o di trovare la soluzione,
6: soprattutto che è nato zucchino, non hai visto malattia nato zucchino, ma zucchino che può piatta in mano e che pare pulenta, e poi ha una forma di una vista. Si può vedere no, il zucchino quando lui cresce da punta giallisce, si dipulisce, è un fiore casca, ma questa è una malattia corrente, ma gli piglia un zucchino che mollo così, sono sicuro che se la via sotto all'occhi c'è la fuori giro della pianta, c'è la vede lasci con gli altri zucchini che sono giro, come li so, è poi una pianta che gli è viva, che gli è veramente in salute, si vede, si conosce. Ah, vi dico, mi dispiace.
1: No, no, sentite, so che non vuoi muovere di una proposta che faccio. Se la si sente Andua, che la giridiamo, li vengono bassati un altro numero di telefono e forse puoi avere insieme e cercare una soluzione. E una volta che questa soluzione sarà trova, tanto agirete.
6: E poi è soprattutto che può essere ballato.
1: Ah, beh, è per questa l'idea, può è questa. Ballato,
6: perché che è natura di aso a terra, non conosco mica, io molto conosco la natura di a terra, può essere la venga da, in tutti i casi, donna di purezza, questa loro sono sicuro.
1: Bon.
6: E io la di purezza, che lo sia, non importa che legumi, che a taglio, che è una logica, che è una logica, poi un ca, ho tagliato una branca, un succio se ne avanti un altro. Questo allora è logico.
1: Beh, sentite, ma va così, dico a Andula, se la città sente, ridiamo di qui, c'è Maria Andula che badava passare un numero personale, un altro numero personale, biede tutto qua insieme, e poi ci teni da capo di un risultato.
6: Allora, saluta Benedetto da Reto, a bene, voglio andare.
1: A bene. Da Reto c'è Lorenzo, e poi ci sarà Benedetto e Nina. Allora, andiamo in calbi, c'è Lorenzo con noi. Lorenzo, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti, sono onorato di poter parlare con voi alla sua radio.
1: Beh, siamo onorati di noi, dirigevi.
7: Dunque, ho già fatto vostra conoscenza da un amico che si chiama Jean-Charles Villanova, che è un uomo politico di Calenzana, che mi ha consigliato di chiamare e di parlare con voi. Allora, sono francese, mio parenti sono immigrati dall'Italia e sono appassionato di storia corsa, di musica, di canti, di tutti quelli che possiamo posare a storia e a come possiamo dire tutta cultura corsa. Dunque, sono un anziano legionario, ho imparato la lingua corsa tutto solo, provo di praticare tutti i giorni con i scoli, sono un agente pubblico che lavora a un complesso sportivo Calvi Balagna. Dunque sono un agente pubblico e insegna a Nuda per i giovani in scuola e provo di parlare corso con i maestri di scuola.
1: Di scuola, la Badia Felicità, perché da poi quanto tempo vi siete messo a un corso?
7: Allora, provo di praticare da poi un anno.
1: Ah, bravo.
7: E imparo la lingua con i ganti, perché sono appassionato di ganti. E provo di parlare con i miei amici di Calvi che mi hanno adottato con lui. E ho avuto l'onore di poter entrare nella confraternita Sant'Antone di Calenzana. E dunque sono onorato di poter campare con un modo a corsa con tutti e di poter provare di integrare della cultura corsa.
1: Eh ben senti, fuori di felicità, subito un bego altre cose a dire, di continuare a bella sicura, di seguirci, no, perché penso che l'emissione aiuta assai a far progressi in lingua, e yeah, ogni tanto di partecipare all'emissione, eh?
7: Sì, è sicuro, è un piacere, e ho avuto la fortuna di avere qualche settimana di vacanze e così poter ascoltare tutti i giorni la vostra emissione.
1: Allora, se anche quando è buono lavorare, l'emissione ribassa, c'è ciò che si chiamano i podcast, non so se si dà appena a capo di tutto questo, e l'emissione può essere ritrovata ogni sera nel nostro sito internet, andate nel Google, enfin, un motore di ricerca e stampitate d'idea vostra, troverete l'emissione io giorno, e così a potete stare assente nel vostro telefonino senza alcuna difficoltà, eh?
7: Yeah, ho visto su internet i replay, tutto ciò che è possibile di avere per ascoltare e imparare.
1: Voilà, e poi l'idea di ogni tanto di venire a partecipare, perché c'è una che rimpiazza il fatto di scambiare e di parlare.
7: E con piacere, sono veramente appassionato di lingua.
1: Ah, si sente, si sente, si sente. Eh beh, sentite, continuate così, buona fortuna, e poi a obbligare di ridurre di sente vin dell'emissione all'occasione.
7: Anche a voi, e grazie mille per la vostra emissione.
1: Sì, noi vi ringraziamo di seguirci, ecco.
7: A beggi.
1: A prossima, con gran piacere, a beggi. E beh, voilà, un'altra persona che si è messa a corso e che ci seguita, questa un po' disabile obbligé che corrisenti. Ma le andiamo a ridurre a Benetto, che si è messa a corso e non sa i ribenso. Oene, salute.
8: Saluto, Ionca. Ciò la di che sono contento di essere proprio rivenuto come ricerca nel tuo paese. O paese Isurgo.
1: Ah, e poi ne approfittiamo tutti.
8: E mi ha dato l'occasione di giusto appunto far risorte, far da un incosciente forse più profondo, se barudo questi discorsi che sentia in tue piazze quando era zitello. Ma c'ho la felicità sull'ultimo amico che è passato, perché ci sono parecchie gente che bene, non gli piacciono i nostri paesi, comprano a casa e poi dopo ci stanno una certa partita in l'anno. Ma io ciò che mi dispiace è che certe sere quando ci troviamo in piazza, allora una sera gli ho scusato, gli ho cominciato a ragionare, a contare, hanno detto che parlano francese perché c'è Udale che non capisce mica il corso. Io attendo, allora dopo sono anni che lei è qui e non hanno ancora fatto lo sforzo di mettersi. Infine
1: voi. Amen. Tu, no, è vero che ci l'ha contato che cerca di fare un piccolo sforzo.
8: Sicuro, vede, questa persona qui, non la ci faccio, piano piano.
1: Ella e tant'altri.
8: Oui, poi ne dico uso, la giunta su un giovanotto.
1: Io non ce ne pare, ce ne vola, vi posso che in vent'anni la giunta su parecchie persone che si sono messe.
8: Quando ci ritroviamo in un paese tra paesani, perché lui c'è una persona, lui, qua c'è la parla francese.
1: No, ma questo
8: non vede io,
1: Tenite, ce la tane, Gusti, ce la tane.
8: Oui, ce la tane.
1: Ma mica sempre va, Giulia.
8: Allora, sicuramente che dopo Amado c'è poche cose giusta. Ma le consiglierei quantunque di un cercare un bel un dono.
1: Questa è bella di nuova espressione.
8: Ecco. E a proposito di un cucinito, è vera donna, noi ad un braccio o anche un cucinito, sapete che quando a circolazione non si faceva mica là, mettiamo che può argomentare, avete una posizione di un braccio, e quando voi scendete sentite che un braccio può appena muovere. e chi dite aiuta c'è un cuginito l'anca in cuginito vorrei che la circolazione non si è fatta mica non si è mica fatta là
1: allora se, scusate Benet perché a tempo ha già ringraziato Gian Pedro che dice come boy hein, in cuginito ma quando sì. Quando riviene si può dire che oramai sei scuginito vede o contrario cioè, esiste in un contrario sì. Incuginito e scuginito.
8: Beh, scuginito, perché incuginito è ancora di.
1: Ecco, e beh, scuginito è Dio fatto che...
8: Dunque, scuginito è fatto che...
1: Ringraziamo.
8: Dicono, si è rivittulito.
1: Ecco, si è rivittulito in noi.
8: Si è rivittulito, voilà. Allora, dopo bene che diciamo certe parole, per esempio come... Allora, stercaglio, allora parecchi dicono stercaglio di una persona corcia, con vuole vannonda c'è stata altre parole come scansa fatica che ricorda assai italiano c'è anche magliabana tradimento uno che conta tanto all'astri ecco, per campare. Ma stercaglio, io penso, rivengo in un senso l'etimologia, perché usterco, se descremò.
1: Questa
8: sì. Ecco, e usterco è una persona che non è tanto, come si può dire, pulita, vedete, riverdosa, quanta... a pulizia
1: ma forse dopo a noi su senso di corcio perché la persona che è brutta con si lava mica non manco la sui lava dunque vede un stercaglio è di noi qualche sia che non gli piace tanto a fare sforzi
8: poi vuole dire che è vero che certe volte un senso di barulle come tu dici sguilla sguilla e va ritrovata d'altri casi e d'altre situazioni.
1: In francese dicono par extension, on va tout dire, a parola guisguilla, qui pia un altro senso, diremmo.
8: Ecco, allora, state attenti, la chiamo a piazza perché avuto l'intervenzione di un dottore in l'urto, anche a me.
1: Un professore in l'urto.
8: Ma io, quando raggiungerà, tornerà a chiamarlo a vedere un capo di l'orti per bere io per formicole quantunque mettiamo una griglia in genere sapete un giro
1: e sta da etta la struione in giro all'arbo
8: e formicole si impastogliano un po' più tanto a fare
1: allora mio umano se la gente era una cega mica e formicole giusto appunto
8: forse
1: è stata detta, mi pare che è stata detta così non faccio capire
8: allora vedi la brumicola come si può dire gellista, sarta la gendara si imposta già tutta sola guarda. Allora la chiamo
1: vi ringrazio Benet e poi vi una bella giornata
8: allora alla prossima
1: con gran piacere a Beggi allora Antonio e Davin Soulas che poi abbiamo passato la parola le formi dans les jambes Luigi in formigurido o in cucinido in cucinido Luigi mi ha scritto in cucinido ma in cucinido si assomiglia assai a parola Agusti. E dunque ringrazio l'amico Antone. Allora, continuiamo di idea ostra. C'è Nina che ci chiama da Pedra Gorbara. Buongiorno.
9: Buongiorno, amico.
1: Come andiamo? Da buon tempo.
9: Mi scappa a risa.
1: Ah, allora, è già buon segno se mi faccio ria.
9: Mi sembra quelli formigolini. No, è preso formigolino.
1: Ah, poi è così, formigolino.
9: È più giusto il formigolino che in cucinato. Cucinato si direbbe anche uno che cucina, che fa da mangiare.
1: No, in cucinito, forse chi si risente appena... Non so non dove la vende esattamente.
9: No, io non l'ho mai intesa questo, no.
1: Ma si dice piuttosto in un centro, diciamo, centro Corsica.
9: Beh, ecco. Io ho sempre inteso formigolino.
1: D'accordo.
9: Voi di una gamba formigolina, voi... Voilà, fare così.
1: D'accordo.
9: Tra quelli che si sentono troppo e quelli che si sentono a
1: Eh ben, senti, se mi rispetto di Azugeda qui, eh.
9: È per questo che vediamo, perché c'è tanta paradis.
1: No, no, ma fa deve, fa deve di telefonare.
9: Eh beh, courgette, zucchini.
1: Eh ben, c'è la nostra amica Angela che ha qualche pensiero e Radio Gueso i zucchini e donc ha domandato consiglio a Giuseppe, ma è lungo, on a mica visto i Radio esattamente o gabadoglio e si va e gawa sana telefona e così una bue barla direttamente uno con l'altro.
9: De me i zucchini vanno ben due anni in Dubai, barano zucche.
1: Ah, allora, va bene.
9: Se non da monti, zitto, zitto. Cioè, sorvegliare come latte tanto vogo.
1: D'accordo, sì.
9: E un goccio, l'espressione, coccia chi casca e chi domanda aiuto.
1: Ah, beh, questa
9: è l'espressione.
1: E beh, coccia chi casca e chi domanda aiuto.
9: Coccia chi casca e chi domanda aiuto. Lei che quello che casca e che domanda aiuto non trova niente.
1: Un goccio, si ritrova. Voilà. E di appena. Voilà.
9: Ah, cioè. Pare così, Bigo non ha aiutato a fare interessante a Dibi.
1: Ah, ma poi. Ma non è che poi siete interessante, diciamo.
9: Andate, io sono mai stato tanto interessante.
1: Ma tutto ognuno è interessante.
9: Sapete cosa? Io riso di tutto io, va?
1: Beh, bagliai che a risa aiuta a campa felice.
9: A risa, no, campa dice, a risa, no, non è mica troppo di ridere.
1: Ah, so, yeah, c'è l'espressione che dice a risa sta in bocca ai scemi.
9: Voilà, cosa voleva dire?
1: Oh, ma questo sono quelli che sono azzetti,
9: no.
1: So,
9: no, no, io riso di tutto.
1: I musuti che dicono così.
9: Ho fatto domicilio questo. Riso di porta cosa.
1: È sempre mia ria.
9: Mi aiuta a campare.
1: No, ma sono d'accordo con voi. Una giornata senza ria è una giornata.
9: Tanto non avrebbe mica la ria da morire. E beh, riso di tutto.
1: E beh, siete voi che avete ragione di biala così. È così, non è ma.
9: Tutte da cercare a fare ria. Tutto l'affare va a morire da deve.
1: Se ci mettiamo a pensare, bon, è vero che poi mi avevi bene in capo, ma è sempre meglio a rire. È sempre meglio a rire.
9: E che vuoi dire? Vuoi fare serioso? Sì,
1: ma mi faccio confianza per questo, è bella gente.
9: Confianza, ci metti rosamente. Se voglio telefonare per piangere, va bene.
1: Ah, vi manderai un po' di mandire.
9: Per fare come si dice. Ah, non trovo mica parola.
1: Per cercare compassione.
9: Per cercare compassione a niente, no?
1: Può essere di non così.
9: Allora, faccio gallo e ci siamo fresco, come bozzoi, come detto a certe date, sarebbe mica troppo.
1: Non ce la fa piangere, ce la lascia passare si galori, i gusti.
9: Perché. Ah, dì che si è più forte che l'altro perché c'è di moi forte.
1: Non ce la fa proprio a Isaviet, secondo tu.
9: Sì, ce la e tutto il mondo può cascare.
1: No, Anna Dore, la più forte, non c'è maniera.
9: Ah, beh, e poi è così l'affare. Vabbè. Bon, ascoltate, non sono mica che vi posso raccontare.
1: No, beh, senti, ci siamo fatti la nostra chiacchierata da tutto meglio, vi ringrazio.
9: Cerco di volte, cerco qualcosa. Aiuto a fare a dire, non sono mica come si dice, se mica botta per telefonare, bisogna prendere qualcosa, dico, leggerà la prossima volta. Ma la prossima volta non mi raccomando più. Perché c'è tanto affare oltre che vorrebbero mandare.
1: Eh beh, all'occasione.
9: E c'è anche i merchi, c'è anche più un papier.
1: Questo è sempre meglio i mercati, di sicuro.
9: Perché pourtant t'as la memoria, la bende.
1: Yeah, non, ma è ben di va travaillare la memoria, ma.
9: Le canzoni, allora so più forte.
1: Ne conosce da sai?
9: Vecchie canzoni, e niente mi è impossibile che mi muore che stai a dire tutte parole canzoni francese, eh?
1: Ma sono vecchie canzoni corse francese, italiane,
9: tutto
1: appena
9: tutto,
1: i tutto, yeah.
9: E la musica io entra a me.
1: E qual è sai a più vecchia che può conoscere secondo voi quella che vive
9: non ha mai cercato di capire, ma
1: una vecchia
9: cantare un moabo ancora.
1: Ce n'è una che vive bene così?
9: Canta una canzone Nina, mi si chiama Nina canzone. Je te reverrai
10: C'est très important. Choisissez-les-moi.
9: Parmi les plus belles. Oh, du bon, j'ai maman.
10: Et à la fin, on est au début. On est au début des roses.
9: Non. Pas au début.
10: Bon, Nina, biringras, je vous brigue une belle journée et pour biga à l'occasion.
9: Merci à tous ceux qui nous sentent, qui nous sentent nos
10: ah, ils sont contents, ils sont tous contents.
9: Allez.
10: Eh bien, bonne salute et à presto, à ringrazia bien, assai. Et quoi, les qui auraient très heureux des gemminous, dit Pierre de Abarro, la 04 95 38 28 28, Carlo Rocchi, per te.

0: E caro che nome metti da voce come questa in nuova so poche borghe lì andiamo a Ugastella Bertolomea con noi, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: quando
1: si è accampata con
0: il mio
1: paese,
0: con la canzone del mio
1: paese.
0: Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E come andiamo?
1: E conosciamo tutte.
0: Ah, questa mi
1: va,
0: sì.
1: Ah, yeah, io già te lo ti preguivo, sai, io so più, io ho una voce così, mi sei accampata.
0: Poi un bila di anni, perché si è stata benetta da un signore.
1: Sì, ah, io ho fatto tutto, io penso, mi sono stata
0: all'Olimpiada. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non è mica due go
1: ai, ma vedi là, si deve uno non sta.
0: E è perché si deve. Ma sono sicuro che quelli che bisanti pensano come me, eh?
1: Allora, io qua cantavamo perché cantavamo anche un francese.
0: Io so.
1: E francese, io che cantavamo era quella che diceva. Un giorno napolitain, bonsoir la sorrente. Chante ce doux refrain sur le balcon de son amant. C'est questo, questa era la
0: musica. Di qual era questa? Non la conosco mica.
1: Ah, non so mica se era mica Donito.
0: Ah, buona. Ah, non la conosco mica. Questa allora è...
1: Marta, sì.
0: Ah, Marta, j'ai envie de te caresser.
1: Voilà, questo.
0: Ah, era coso, e agonisce da Angeli, no, Argenti, no, Jacques Argenti.
1: Perché tanto non ci occupavamo tanto quale che cantavamo, ma...
0: La giuntesa da Jacques Argenti.
1: Ah, e hai cantato ma sai, non erano civili,
0: Ah, e Marta, io la giuntesa mi pare che urti.
1: Sì, era bene, ma c'erano le canzoni francesi in corso.
0: Ebbene.
1: Cantavano assai, diciamo che qui, ci
0: vediamo.
1: Tutta maniera non ci impegna mica
0: a
1: imparare le selezioni.
0: Ah, no, manca appena.
1: E tutta maniera noi, nel nostro studio, ci imparavamo a cantare un cubo su scuola, loro.
0: Già, a vostra
1: città. Io ho già dei giorni, quella che l'ho imparato, che tanto che l'ho imparata, tutta l'ubonte, ma tutta sono.
0: D'accordo.
1: C'è la luna, vi dite, poste, no, noi non parlavamo, ci parlavamo un concorso.
0: Ebbè, era un maestro che era antiquista, che aveva capito.
1: Ma anche poesie, può essere quelli che l'hanno conosciuto, Fernand Vincenzini.
0: Ah,
1: poesia, yeah.
0: Era sensibile, c'era già la poesia e la lingua grossa.
1: E dopo, quando che, abbiamo fatto una volta una pezza ideata, tutti scolati, e ognuno abbiamo l'abito di gorso, i video, yeah. Per esempio, abbiamo questi due gorso, i maschi hanno i costumi di nudo, e abbiamo fatto una pezza ideata, e tutte le occasioni erano corso, e c'era un mondo, abbiamo mandato sotto i castelli.
0: Era lui che l'aveva scritta?
1: Sì, lui aveva fatto tutte le canzoni che abbiamo cantato in corso, per esempio era la Pastorella. Allora io cantato, noi siamo i pastorelli di Niolo Betantò e con i nostri agnelli, non so più, e la sfera verale, la sfera così, la sfera gula, ognuno ha la canzone a cantare, e ha un calugo e fatto oggi, e i maschi che erano vicino a me avevano l'agnelluccio, l'agnello.
0: E d'accordo.
1: E lo, avanti con principessimo, avanti di principio a tutto questo affare, con la corta, lei ha scritto una francese che l'ha scritto Ello. E ti diceva che non so che qualche cosa non mi ha più. Allora diceva, dove va?

0: No, non
1: l'ha
0: scritta lui.
1: Beh, io un bel ricordo qui.
0: Io me la ricordo appena, ma mica. Dopo gli ho mandato a Gorciaia sua moglie, che è molto anch'ella, se l'hai altro scritto per sapere a seguito, ma l'ha più tua manchella.
1: Ah, peccato, peccato.
0: Allora, gli abbia detto che sono appena cucinita.
1: Siete appena incucinita, d'accordo?
0: Sono appena cucinita, voglio dirti, quando c'è tanto l'altro, non c'è mica l'indumito, perché dimmi che io l'ho cucinito e vive in cucinite.
1: Yeah.
0: E per soprattutto, per esempio, la sapete, la l'anca che ho operato io, sono mica l'ho appena troppo, c'ho subito, l'anca è subito un cucinito.
1: Ah, d'accordo, bene
0: allora,
1: subito.
0: Allora, c'ho con i rizzi, ma di momento che sono cucinita, quando non ho l'altro di fa nulla.
1: D'accordo, ci dico, sul senso gusti, io capisco. Io.
0: E dopo, allora, volevo parlare appena quei minuti di zucchini, perché io associo per la sosso è fumicole. Perché io ho aggiunto i zucchini che ho fatto per passione, non ho mica una lenza di zucchini, l'ho fatta per passare appena i tempi e per bruciare appena, vedete?
1: Meno.
0: E allora, se voi vedete come li sono belle, hanno rosse foglie, un bello verde, hanno un bello gustone, hanno assai fiori, e quando lo sotto un zucchinello, l'indomani dica, domani muoio i zucchini, l'indomani mattina sono tutti in pieno, giubulelli, appena molli, come l'ha detto l'amica, così, e poi diventano appena netri e si negroscano. Ho figliato su un blocco di formicole.
1: Beh, lì stessa cosa.
0: Voilà. Bisogna cercare le formicole.
1: Voilà, penso che allora questi hanno indovinato. Sotto che dai formicole, allora sì.
0: Sotto quelle formicole.
1: Boh, e di o manco a un semo per sapere appena dando la bobana
0: andiamo a fare formicole di barra ma sono piene.
1: Pff, peccato, è tutto su travaglio lampato così.
0: Ah, io quando
1: ho un'importanza sono poche, no, ma poi anche se le so poche avviate con un caramai mondiale.
0: Allora, come un saluto, questo lo faccio, tutti quelli che stanno passando le cose, è stato un incontro. E soprattutto questa persona che cerca un paro gusto e che si implica un parecchio a fare i gusti, mi ha fatto 6 DG. Ma non ho mai salutato Antonio Dasi, il nostro amico. Perché di poi che l'ha avuto la sua violina.
1: Ah, d'accordo.
0: Allora ha detto lui mando un bacio, sono felice per lui e ci parlerà, poi chiama in radio, ma gli dico manco che sono stata assai felice della prima che è andata la sua famiglia.
1: Ah, io sempre so belle notizie queste.
0: Sono belle notizie, come abbia avuto.
1: Sì, pochi tempi. Sentite, ma va a passare la parola se vi permettete, perché ci avviciniamo a Vin. E mi sono mica sbagliato dicendo che avete una voce magnifica. No, Bertolomeo ha una voce con fullo questa, allora e posso mica usare la dilla. Allora, andiamo parlando di belle voci, poi non è tanto lontano, non è in Sulasca. Fanfan, salute.
2: Salute amico, salute a tutti quelli che sono passati e che restano bene.
1: Ecco, Fanfan Cesare a Igor, per quelli che non hanno mica riconosciuto.
2: Allora, ho l'impressione che mi ha continuato, un'emissione di agosto a mezzo, perché vedo chi
1: sono
2: più, ce ne andiamo a mezzo.
1: No, così all'occasione.
2: Una piccola magagna. Allora io intervengo per rapporto all'amico Iseppo Codango Garo. E ha inteso la poesia Amado che mi tocco berello e penso che la nuova piace. Dunque, io ho fatto una piccola risposta a Amado di Agastagniccio.
1: Ci si è messa a piazza Giuseppe.
2: Ecco, nessendo Giuseppe, Vicenzini di Vezzani.
1: Di Vezzani, dunque di Giuseppe che risponde attraverso Adobio, ma c'è radio.
2: Ecco, allora, dice così, Amado di Agastagniccio, ti ringrazio Igore per le dovelle parole, ma lo do con l'anima. E io, Giuseppe Vezzani, non cerco né la gloria né l'onore, ma a morricchezza e ad arra. Ogni orno su mineggio, coltiveggio, e ragolto i vuti e legume con amore, perché ad arra ci insegna l'umilità, la pacienza e il rispetto della vita. Come ad obbena face nasce la poesia e mamma ne face non nasce la vita. Ognuno ha la sua maniera prova di dare viva a nostra cultura. Chi Dio divenisce, fratello, e chi adoce continua a risonare a nanta l'idea vostra e nanta tutte le nostre montagne con cuore e di un nostro popolo grosso. Con tutta la mia amicizia e il mio rispetto, Giuseppe Vincenzini di Vezzani.
1: Voilà. Ecco. Donc, si tu che abbia dell'inizio a Dio e di rispondere, beh, per Giuseppe, us interremo domani a Giuseppe, voir ce qui, spiego che anteso tutto, hein. Ecco, bon, beh, vuoi aggiustare un'altra piccola cosa avant di passare a un'altra persona, yeah?
2: Yeah, perché ogni tanto ci chiamiamo con Giuseppe, e mi dice, oh, sai, ha la conoscenza di oggi, ha la maniera di fare, e io, sai, ha la maniera di ultimo, e di fare. E perché so che un amico ha troppo la facilità di risposta, non una diamma, e perché se mi sono messo.
1: E poi l'emissione partecipa a Dio, ognuno porta e dice ciò che lui può, ciò che lui sa fa, e di quello che dice francamente il più bello dell'emissione.
2: Un piccolo messaggio, ne approfitto di dare l'antenna di radio. L'Ondeci c'è una serata da Dio in Biguglia a nome di Armilla.
1: Ah, il suo gioia
2: è fatto diventare numerosi per appoggiare questa momento di solidarietà.
1: Esattamente, dammi un nome e un luogo.
2: In Biguglia, a Charleroi.
1: Ah, allo spazio Charleroi, d'accordo.
2: Allo spazio Charleroi.
1: Azer, ecco. Cercheremo di ribarlare le donne avanti l'Ondeci. Ecco.
2: D'abbiamo avuto un saluto a
1: noi
2: tutti.
1: Noi, è un piacere, hein? Fanfan, a beige.
2: E chiamo una giurata a tutti.
1: Speriamo, a beige. Allora, torna due ultime telefonate, quella di Carlo in Naiac e quella d'Aurelia in Portuguese. Cioè, la prima c'è Carlo, cosa lo demo in Naiac. Carlo, buongiorno.
3: Salute a tutti. Salute. Tutti i giorni, non vediamo mai.
1: Ah, ma ascolto.

0: Voilà, il y a Sardin.
1: Non, mais ringra. Alors, félicitations, mais Souna de nous orchestre, nous, nous, nous.
0: Non, da, quand on a balla, Yogogo, et Ante qui joue, qui joue en Gakakitan.
1: Parce que ce sont pas qui trompettistes, je dirais, d'une course, non, ça me sbaille. Oui,
0: tout à l'heure, et alors, j'ai commencé à l'Ombastia, donc. Bon, alors, c'est mezzo gai à Chine, après, c'est plutôt ce que tu as.
1: À Barlade, je reconnais que plutôt à Barlade à Bastia.
0: Ah, mais c'est Bastia, on n'a jamais piado la Chine. Di qui qua.
1: D'accordo.
0: Faccio 64 anni che sono qui, quantunque.
1: Allora, so che vi brubon perché mi piace assai, a trompetta a me mi piace assai, a vi grand che ciao. All'occasione, on saremo mica pirati da Udampo, con de bonne avere dell'occasione, vi lasceremo 5 minuti, così avremo piacere di sente subire un pezzo di trompetta.
0: D'accordo, ma se voi avete uno che vi piace, mi la dite?
1: No, non vi lascio va, perché è uno strumento che mi piace assai, francamente. E chi si sente bene.
0: La prossima volta io erai un martà per la donna che ha chiamato in prima.
1: Sentite, così è puoi abbiere di qua calma, senza essere...
0: Sono appena strezzato quantunque, non mi è cascallato, come si dice.
1: Ma ora è sempre a più difficile. Dopo bierè di chi. Dopo ci chiamerei di base tutti i giorni. A ringraziare Bia Sai.
0: Ringrazio per cosa può fare.
1: So io che vi ringrazio, so io, al contrario.
0: Saluto a tutti.
1: Bella giornata a voi, a piacere.
0: A voi, a bere.
1: Allez, straordinaria l'emissione Gigampè. Ma vieni con Aurélien. Cosa lui deve, Aurélien, buongiorno.
2: Salute Giancarlo, salute a tutte e a tutti.
1: Salute.
2: A trompette. Siamo appena tardi.
1: Non so, c'era appena il mondo e tanto me. Ma 3 o 4 minuti, un bene vado.
2: Ah bon, d'accordo.
1: Dite.
2: Direi un piacere, oggi di sente tanto mondo in tale missione.
1: E pare che persone, noi, se posso dire così. Tanto meglio.
2: E dunque, siamo oggi giusto perché avevo voluto sparare due o tre parole che tu trovi.
1: Yeah.
2: E allora, a prima, mi domandavo come si può dire la chair de poule.
1: Io conosco la garnellina, ma ci sarà forse un'altra parola.
2: Come dite voi, Giancarlo?
1: La garnellina.
2: Ah, d'accordo.
1: Ma ci sarà forse altre maniere.
2: Ah, d'accordo. Allora, io ho trovo...
1: Yeah.
2: Imbrichatodia.
1: Ah, c'est ça, on a conosco mica, ma c'est ça. Imbrichatodia.
2: Imbrichatodia.
1: Chair de poule, d'accord.
2: Voilà, chair de poule. Alors, dopo du trovo, alors...
1: Aggiunte svenu sarizza uber, vede, ho fatto di parlare di qualcosa che bibo cumo, mi mera, aggiù bello che sarizza, bon, allora non so se c'est pas exactement la chair de poule, hein. C'est le poil qui se dresse, mais forse c'è bébé ad un'émotion, le gonto, anche io.
2: E poi dopo, aggiù letto, quando si vede qualche sia in scapulata.
1: Alors, il y a une scapulade.
2: Une entrevue, voir quelqu'un rapidement, de courte durée. Ben a dit, alors, scapulade, il a dit disparaître.
1: Ah, il est.
2: D'après ce.
1: Ah, ben, la force est de Kaboula pour être à l'origine.
2: Ah, il est.
1: Force, c'est un chimique. Hein.
2: A Lioui Soukara, il a dit scapula et il a dit bon, enfin.
1: Alors, scusate, l'avete visto con una P o con due P?

0: Alors,
1: comment j'écris, ouais.
0: Alors, c'è due maniere di dire la sta parola, c'è scapulata con un P, mm-hmm. e dopo un'altra maniera di dire, c'è scapuligata, scapuligata.
1: Bon, beh, sarà la stessa cosa, allora...
0: E già la stessa parola, Pepe di ha visto qualche sia in furia.
1: Eh beh, mi face ben sa, la parola che noi giriamo a Monsora sbanisce. L'idea è questa di allontanarsi finalmente, se ho capito, eh?
0: E essere privativo, come si dice.
1: Mi barre, eh? Salva verità, ma mi barre.
0: E poi dopo, forse un'ultima, allora. Donc, tazza, in corso, bon, vuole dire hacher, hein, d'après.
1: Tazza, garne, Debiter, esattamente, in francese.
0: Donc quella parola, bon, logicamente, ha visto un tazzedio, un carnage.
1: Voilà, un tazzedio, bon. Il est comme un magie, hein, c'est les stesse idée d'un carnage, esattamente.
0: Bon, du coup, c'est très parole, vous voulez à Spark, bon, ça, bon. Non è mica una buona parola per finire un carnage, perché
1: oh beh, ma tu hai di una parola, hein, cioè mica di no forse dalle di un portanza, ma di una parola interessante, ieri tazza quando devo tazzare la garne, si può dire anche si sono tazzati, due persone, o allora durante la guerra due bobole che si sono tazzati, si sono messi in pezzi,
0: ci
1: si agusti, o va tu di un basso in tra di eli,
0: tempi di guerra, forse.
1: Ah beh, questa sì.
0: Bon, sono di un onore di...
1: Beh, oggi si è tutti onorati. A sapete che l'onore sono castighi,
0: Sono castighi?
1: Dice così l'espressione, voilà, no, questa sì, admettiamo, domani vi vorrei presentare a Meria le elezioni si passano e si deve essere un mer tanto, allora avere dell'onore di rappresentare la vostra comune, di essere un mer a comune, ma dopo già sapete che l'onore è di noi accompagnati da castighi. Capite l'usanza? Per questo che si dice che l'onore sono castighi. Bene da gusti. Bon, Aurélien, ringraziabile, una bella giornata.
0: A beige.
1: Per rispondere, per l'emissione di vendere, non era mica in podcast, non so mica ciò che si è passato, ma grazie a Dome Muradi, normalmente oramai a Druerede, per rispondere a un messaggio, e poi ringraziare a Ugo, a Dome, a Mariangela, l'emissione oramai bene a vine, gusti, tu e moi abortiamo l'emissione, a Buerede ridroa, non ta in nostri gidi, non ta in nostri ribigli, a tutti bibrego o più bello, da ringraziare veramente Igor per tutto ciò che abbiamo portato, e poi tengo da una saluta un'ultima volta le persone che si sono avvicinate oggi, certe ci stanno assente, penso a Gabi, da so più di 20 anni, e poi ad altri come Laurent, e poi Aurélien di nuovo, anche di assai noi, lui gira di un'emissione, a tutti, e poi a quelli che sono qui da voi sempre, vi ringrazio, e noi, e quelli che proviamo a stabilire, a mettere in onda, abbiginare generazione, abbiginare quelle che sanno e quelle che cercano di sapere, tutto questo farà che domani la lingua ella si spannerà.

0: L'amour, ça se donne. Amel Bent, il est 15h48. Tu m'intéresses à Biaveil Azer, à Gou Evelyne Fontane et aux magazine Rib. Durant la semaine, ma bassa, donc, Guassou, 5L, journée de Pauj, ma sta à Santa Juan Paolo Baldi, qui c'è da parlare di Azole, au Baise Moida, et poi di nuovo a tempo, c'è da presentare quelques paysans.
1: Sono nato qui, a Gou Campa de Gou, a Gou Vatamo Scola qui. E dopo sicuramente siamo venuti in scuola a Bastia e dopo un continente in facoltà a Nizza, ma sono sempre venuto nel mio paese.
2: Sempre?
1: Sempre, sempre. Mi mancava troppo.
2: Allì a Diadar, a montagna, a Lalleu?
1: Allora, in Moida c'era principalmente i porcai, a Sai Gabrai c'era migliaia di gabri, due cantoni in noi, e anche sicuramente, e come tu vedi ma non c'è più nulla, sopra a Moida c'erano tutti i castagni, in giro al paese l'orte e sotto al paese le vigne. Partiamo da Moida, giungiamo in un fiume di Breone, è un fiume qua giù, si chiama Breone, giungiamo al fiume di Breone. Ogni famiglia a Moida in Caiaso vigna, era una meraviglia.
2: E si vede perché di un paese intorniato di ribe?
1: E beh, c'erano 6 ribe e l'orte erano 80 ribe. Perché? Perché già Adara è una Adara magnifica e il mulacco. Surgente.
2: Una ricchezza
1: sono surgenti e il mulacco a Berendiru, un paese in Moida. La tendenza è che calava la penuscia perché non piove più, o piove meno, ma quest'anno tutte le surgenti sono ben ribertute.
2: Donc on adhère a Rica per parlare di usugietto di nostra missione oggi, di Agibola di Moida,
1: voilà,
2: di una ricchezza, e ne parleremo passando in due paesi, c'è Mondaiante oggi?
1: E c'è qualche persona, e c'è anche una sessantina d'abitanti in un paese.
2: Comunque.
1: 60 abitanti, bon, ce n'era 1000 l'anno del 1900, contano 1000 abitanti, e ce n'è 60, ma diciamo che male, diciamo.
2: Bon. Ma va appena un giro per fare?
1: Fermo un giro.
2: Allez,
1: mi qui hai un produttore di mele, anziano Jean-Charles, e là studi a Egabre, un giorno che è Egabre. E qui hai un uomo di questo giorno.
2: Salute.
1: Fa cosa? Dice, salute.
3: Vuoi che ho studiato cosa?
1: Salute. Jean-Charles faccio un mele a vacina di castagnino.
4: No, sono qua io. Io faccio un nipote, lì. È un manipote.
1: Giacomo è lui, è capo. Si è messo un capo, ma il porcino è uomo.
5: È un fratello.
1: E io. Quindi un giorno che sto in un paese.
2: Regardez-moi une chance, hein, quand il y a des régions.
3: Regardez-moi un nombre à moi qui est un nom. Ce n'est un nom. Il fait des bourses.
1: Et là, tu vas dire que tu fais des bourses et lui est là.
5: Mais on va dire que tu fais des bourses.
1: Come l'ha detto, è difficile, di un trovare difficile con tu.
5: Sai che è tutto sempre per l'ampiaggio, se hai bisogno di qualcosa, sei sempre obbligato con l'ampiaggio. Se hai bisogno di mangiare di canone, di vino, sei sempre per l'ampiaggio.
0: Rib, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.

I seti joanti, mica vanti, uancu sti voghi, giustamente, un gruppo spartir nadu in 2016 in Balagna, e uante, quella conosce, non c'è un detto che dice chi uantu nasce in Balagna, campa in Bastia, e muore in Cavigour, su Juliette Armanet, allez, du disco, les années 80, le dernier jour du disco.

0: C'est dansant, Saint-Avesta, Musica, l'Estade, les festivals. Sarah Maggi, Marco Biancarelli nous expliquent des phénomènes, comment les expliquer. On va parler aujourd'hui du magnétisme, ou le magnétisme.
1: Bonjour à tous. A sapete ciò che die una bussola, ie. Ma par chi uso acu, moscia sempre un ordu. Principiemo in cu un poco di fisica. Sappiamo che un ordu e un sudu d'una calamita sono attratti l'un dall'altro. E al contrario, se avviciniamo nord e nord e sud, allora si due lati si rispingono. L'acu di Avussola e a terra hanno qualcosa in comune. Sono calamiti tutti e due, con dunque due lati, nord e sud. Ma attenti, la geografia e il magnetismo non marchiano mica gli stessi. A terra portano uso seno un cuore di metallo in fusione che si muove. Su movimento crea un campo magnetico, ma un nord magnetico è in giù, che punta all'Antartico, e un sud magnetico è in su, verso l'Artico a poco presso. Ecco perché l'acqua di Avussola, che idu è attratto da un sud magnetico, punta verso l'insù. I greci, nella città di Magnesia, che darà uso nome al magnetismo, hanno cercato a capire come marchiava. Ma pare che dicono i chinesi che avevano inventato Avussola più di 2000 anni fa. All'epoca, mica per aiutare la navigazione, ma per armonizzare l'energia vitale, il famoso Feng Shui. Non è che verso l'undicesimo secolo che questo strumento giocherà per la navigazione e la cartografia. Ecco, a voi le pareti e potrete farla sapere. Ie, per Montavasega, in sua città, bravi.
0: Ecco, la spiegazione di un magnetismo con Marco Biancarelli che noi ritroveremo domani all'istessore, madame, Nadalewali, la madame.

さけびあつれまあすりけんなよいんとらとまあ qualche volta e di non torma coraggio in uso palazzo pomposo madama sinistà terra mese cosi valorosi direbbe cadava a posto a cavisse un basso in due un lasagne